Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava sul mio seno, e lo scaldavo al fuoco umano della gelosia. Che strano uomo avevo io, mi teneva sotto braccio, e se cercavo di essere seria, per lui ero solo

0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto.
1: State ascoltando Non è mai troppo presto.

0: Venerdì 11 settembre 2026, giorno famoso per che cosa? Per i due grattacieli, era il 2001, oggi siamo al 2026, sono passati 25 anni, mamma mia, come passa il tempo. E buongiorno a tutti quanti voi, buongiorno anche questa mattina alle nostre situazioni, le nostre rubriche. Avremo come al solito Marco Roma tra un po', dopo un disco, intanto che noi guardiamo che cosa è successo nella notte, e sempre con voi, non è mai troppo presto, dal vostro cecantipo Giuseppe Cesena che vi saluta e vi auguro una buona giornata, ricordandovi che ci sono tante radio che ci mandano in onda, le salutiamo una volta ogni mattina appena iniziamo, e quindi adesso Radio Mare Italia e le altre radio che legge la nostra amica Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti.

0: Radioattiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104, Radio Web TV. RDT Radio Station. Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia. RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Amore Catanzaro, in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: Nostalgia Canaglia era questo il brano che abbiamo ascoltato, intanto che adesso ascolteremo Marco. Allora arriva Marco con i suoi auguri, vediamo.
1: Tanti auguri a Franz Beckenbauer, a Nicola Petrangeli, tanti auguri, tanti auguri a Fanny Cadeo, tanti auguri da Marco Roma, tanti auguri a voi. Buongiorno, io so che a volte le parole non servono a niente, perché contano i fatti, quelli che fai tutti i giorni. Da Marco Roma, buongiorno.
0: E allora, buongiorno Marco Roma, anzi la voce mi sta lasciando già prima mattina. Buongiorno a Marco Roma e adesso lo sentiamo, vediamo dove oggi dovrebbe essere, a Pontinia. Vediamo.
2: Messaggio vocale, durata. Marco Roma saluto, avvia videochiamata, avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto che no.
0: Eccolo qui. Intanto che noi salutiamo a te mentre
2: non. Riduci finestra, stai chiamando ma voce non attiva.
0: Dovrebbe arrivare.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno a Pontinia.
3: Sì.
0: Ecco.
3: Brutto tempo.
0: Brutto tempo, anche ieri è stato brutto tempo.
3: Ieri è stato qualcosa da atroce proprio.
0: Cioè, diciamo che tu ti sei fatto il bagno l'altro giorno al mare e dici, beh, facciamo sto bagno che poi domani.
3: Cioè, ma dal giorno prima, un giorno bellissimo di mare, caldo, sole. Al giorno dopo proprio una atrocità proprio.
0: Atrocità.
3: Cioè, Roma proprio sott'acqua.
0: Roma
3: alberi per terra, un casino.
0: Infatti. Allora, sono le 4 e 41 e 9 secondi. I nostri colombini li abbiamo sentiti?
3: L'ho sentito ieri, però stanno. Lui sta male, sta troppo stressato. Non lo
0: c'è
3: so,
0: questo dolore.
3: Ha detto no, ha detto che forse si deve operare, però un casino.
0: Addirittura, comunque sì. Noi lo seguiremo lo stesso, allora comunque
3: sì, sì, sì.
0: 4:41 ATM Trenor Bimeasi, le ricercatrici volontarie della Croce Mimica Caserta, Ernesto, Dennis, poi salutiamo anche il nostro amico Francesco, questo dipendente del Vigili che insomma ha perso la vita. Salutiamo anche la nostra amica Stellina che non c'è più da una settimana e anche lei ci guarderà da lassù. Ormai vedo che ogni tanto si allungano questi saluti. Bene Marco, allora oggi Giovanna?
3: No, Giovanna ormai ha ripreso al lavoro stamattina.
0: Quindi non ti...
3: Ma lei si sveglia alle 5:30 stamattina e attacca alle 7.
0: Ah ecco, mamma mia. Uh-huh. Quindi insomma anche per lei è una giornata di...
3: Sì, sì, sì, mo c'è giorni lavorativi. No, la rivedo martedì.
0: Ah, ecco, quindi fino a martedì niente, si lavora.
3: Si lavora.
0: Ecco, perché lavora anche di domenica. Anche di domenica lavora.
3: Sì, sì, sì, e lei il lavoro suo. Purtroppo lavora pure a Capodanno, lavora a Ferragosto, lavora la notte di Capodanno.
0: Quindi. Bene, pronto. Allora il lavoro.
3: La dottoressa.
0: Dottoressa Giovanna lavora. Allora, dunque, questa mattina a Pontinia per ricevere il tuo omaggio con i cuoricini e tutto il resto, Pontinia, cosa devono ricordare?
3: Allora, se vuoi ricordo pure l'ospite, cioè abbiamo già l'ospite.
0: Ah, certo, allora ricordiamolo per mercoledì prossimo, che sarebbe il 16? Sì, 16.
3: 16, sì.
0: Mercoledì 16, ore 20 di sera, 20 di sera, appunto, avremo
3: un grande personaggio. A parte ieri ho iniziato a registrare il podcast nuovo suo.
0: Sì.
3: E lo presenta.
0: Sì.
3: E si chiama Amore Racconta.
0: Sì.
3: Quindi per chi lo volesse vedere in TV, non so che canale trasmette, però è un podcast nuovo che lui ha inventato.
0: Sì.
3: E c'ha 20 ospiti ogni volta, che penso che parte il 29 settembre, non mi ricordo.
0: Ah, poi c'è
3: proprio ieri sera è stato registrato. Sì, sì. Poi lui ha fatto poi avanti un altro, Paolo Bonolis, ha fatto stato Ciao Darwin.
0: Sì.
3: È simpatico, è forte, fortissimo.
0: Ecco.
3: Forte.
0: Come Vikingone.
3: Allora, sì, è uguale, ha fatto la stessa cosa del Vikingone.
0: Ecco, infatti.
3: Solo lui è particolare, molto particolare. Lui scherza, è un comico proprio.
0: Sentiamo, allora, chi è questo personaggio?
3: Si chiama Philip Simatz, con l'S di Savona.
0: Philip Simatz. Ah,
3: bravo.
0: Perfetto. Philip Simatz. Va bene, allora, mercoledì sera avremo Philip Simatz, lo ricorderemo poi ancora lunedì e ancora più tardi alle 6.50 quando ci siamo per i saluti del venerdì, e vedremo se metteremo in contatto Damiano, che dici? Oppure oggi proprio li scartiamo?
3: Proviamo.
0: Va bene, sì. Allora, il brano del mattino?
3: Allora, scelgo ancora te.
0: Scegli ancora me, vabbè, scegli ancora me. Giovanotti?
3: No.
0: Iniziamo con gli aiuti.
3: 19 milioni di visualizzazioni, mamma mia.
0: Questo.
3: Questa canzone ha preso quasi 20 milioni di visualizzazioni. Tantissimo.
0: Scelgo ancora te, Ramazzotti?
3: No. 9 anni fa.
0: Ah, quindi 9 anni fa era il Gabani?
3: No.
0: Scelgo ancora te. Quindi vuol dire 2017.
3: Uh-huh.
0: 2017. Francesco Renga?
3: No.
0: Questi titoli difficili sono brani che poi non passano mai, mi pare.
3: Però io non lo ricordavo, però quasi 20 milioni di visualizzazioni, forse è stato ascoltato, no? Parecchio,
0: direi, con 20 milioni di visualizzazioni
3: tanto proprio. Nel suo canale ufficiale proprio. Mm-hmm. Allora l'aiuto, io conosco la mamma perché siamo amici sul social.
0: Sì.
3: Io ho questa signora e parlavamo e alla fine poi ho scoperto che era la mamma di questa persona, capito?
0: Ah.
3: Cioè, noi ci parliamo spesso, capito?
0: Non è che Francesco De Modà?
3: No. Vuoi un aiuto?
0: Ormai.
3: Ok. Hai elencato tutti artisti uomini, ma io non ti ho detto che era un uomo.
0: Ah, invece è una donna.
3: Bravo. E questa donna ha... Ti do un grande aiuto.
0: Sì.
3: Vabbè, un grande. Ultimamente ha duettato... Non nell'album, però... Però ha duettato insieme nel festival, mi ricordo dove Summer, dove c'era.
0: Sì.
3: Ecco, Nero Stramazzotti.
0: Ah.
3: È facile.
0: Laura Pausini?
3: No.
0: Emma?
3: No.
0: No.
3: Ha duettato con lui e poi l'altro aiuto. Beh, ha fatto Parigi-Sanremo. Penso che... Guardate se l'ha vinto il Sanremo.
0: Giorgia!
3: Bravo.
0: Oh, finalmente. Finalmente ci sono arrivato.
3: Ci hai visto tanto, però.
0: Stamattina è stata una... Infatti c'è la sigletta di sottofondo che è andata quasi, sono qua. 4:48 e 30 secondi. Sono le 4:48 e 30 secondi. Abbiamo
3: 1995, come saprei, Vittoria di Sanremo.
0: Ah, vabbè, però in questo caso il brano, abbiamo detto, hai scelto.
3: Allora, scelgo ancora te.
0: Ah, scelgo ancora te, quindi stamattina. Allora, scelgo ancora te, Giorgio. Non credo che me lo dia la signorina del software. Non credo. Scelgo ancora te, Giorgia. Thank you. ti guardo, io ti forse la scelta. Dici che è questo?
4: Come nessun altro fa.
3: Non lo so.
4: E tu mi chiedi spazio.
0: Te lo dico.
4: E sì, ne avrai. Credevo che sì. Sapevo che.
0: Allora è giusto, eh. Scelgo ancora te, Giorgia. Noi ci sentiamo più tardi alle 6.50. Se dovessimo avere l'emergenza che manca la Gina, ma dovrebbe esserci stamattina, ti chiamo alle 5.15. Altrimenti,
3: t'aspetto.
0: Se poi tu hai qualche cosa da comunicarci, ci chiami e ce lo dici sul numero solito del mercoledì. Ok?
3: Ok.
0: Ciao, a dopo.
3: Grazie, a dopo. Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, ancora una volta siamo qui in via Vivaio 7 al Dialogo nel Buio e oggi abbiamo una classe composta dai seguenti nomi. Presentatevi, ragazzi.
2: Anna Sofia.
1: Poi?
3: Garcia Francesca.
4: Poi? Soletto Desiree.
5: Segarini Giorgia.
1: Basta solo
6: il nome. Manuel Scarcella.
1: Basta solo il nome. Comunque.
7: Viti Giovanni.
1: Va bene. E di che classe siete voi?
2: Prima BES di RO, economico sociale, Rebora.
8: In via Beatrice d'Este.
1: In via Beatrice d'Este. Allora, chi è che di voi vuole iniziare a raccontarci com'è stata l'esperienza del Dialogo nel Buio?
2: Anna Sofia.
1: Anna Sofia, dici pure.
2: Allora, è stata una bellissima esperienza perché... anche se non è uguale a come vedo i ciechi, abbiamo vissuto un'esperienza e abbiamo provato a vivere un po' come usando gli altri sensi. È stata un'esperienza molto bella.
1: L'ambiente più ostile qual è stato?
2: Quello dove più c'era un ponte.
1: Vicino al ponte, il ponte traballante, sì, lo conosco bene. E quello invece è più bello?
2: Più bello è stato dove c'era una moto, la posta.
1: Sì, dove c'era il traffico praticamente, sì. Che per noi non vedenti è un casino veramente. Però, allora, passiamo a una tua amica, o un tuo amico.
9: Garcia Francesca.
1: Sì, dimmi.
9: Io ho fatto tante domande,
1: sì,
9: ma perché comunque, nel senso, cioè, mi è piaciuto come, sì, come percorso. Avevo un po' paura di cadere nel ruscello. E diciamo che tenevo, cioè, io ho una domanda che non ho fatto, mi sono dimenticata di dire.
1: Sì.
9: È che come fate voi a non spaventarvi alcune volte?
1: È una domanda molto seria questa. No, purtroppo noi ci spaventiamo quanto voi, addirittura soprattutto se siamo per strada e qualcuno all'improvviso ci mette una mano sulla spalla, un po' ci spaventiamo, a meno che prima non ci si parli.
9: Oppure anche tipo quando sei qualcuno che cade, cioè non so come dirlo, cioè se c'è un gradino non lo sentite, cadete?
1: Può succedere anche a voi di inciampare.
9: No, sì.
1: Invece per noi sapete qual è una cosa molto importante? Seguire i muri. Per noi i muri sono molto importanti e soprattutto oggi, ai tempi di oggi, ci sono sempre monopattini, biciclette ed altre cose che il nostro bastone ci inceppa e possiamo farci anche male. Bene, le domande le facciamo ancora dopo se volete. Intanto qualche altro ragazzo che si presenti ancora.
10: Sì, Giorgia.
1: Giorgia, dici.
11: Io sono Giorgia.
1: Sì.
11: E
1: per
11: queste...
1: Per te questa esperienza?
11: A me è piaciuta molto, sinceramente, anche se certe volte avevo un po' di paura, ecco, perché eravamo tutti al buio e non sono abituata a stare al buio.
1: Quindi neanche di notte tu c'hai la lucetta.
11: Esatto, io ho paura del buio, quindi tengo la luce accesa anche di notte.
1: Certo. Vabbè, ma anche persone adulte hanno la luce accesa. Bene,
11: esatto.
1: Però nel complesso è stata
11: una bella esperienza, sì.
1: Un'esperienza così.
11: È da fare almeno...
10: una volta nella vita.
1: Ecco, sapete che ci sono anche le cene al buio, che ci sono,
11: sì,
1: anche
11: infatti,
1: i cocktail al buio.
11: Un giorno proverò a farlo perché mi è piaciuta molto questa esperienza.
10: Insieme,
11: esatto.
1: Bene, se farete i cocktail al buio, anche io ogni tanto sono il pianista del cocktail al buio, non si sa mai.
10: Quindi suona il piano?
1: Sì, tra le tante cose facciamo anche il pianoforte ogni tanto a turno.
12: Io sono Desiree.
1: Desiree, attenta al mixer.
12: Dimmi, io sono Desiree. È stata una bella esperienza.
1: Sì.
12: Perché anche alla fine che abbiamo bevuto la bibita...
1: È stata una cosa.
12: Sì,
1: carina.
12: Abbiamo un po' parlato anche con.
1: Con i ragazzi,
12: sì.
1: con le. Avete fatto
12: Patrizia,
1: varie.
12: Patrizia, Gabriella e.
10: Davide.
1: Davide, perfetto. Sì. Sì, Davide.
10: Lei come si chiama?
1: Io mi chiamo Giuseppe. Poi.
12: Giuseppe. Vabbè, adesso.
1: Chi è rimasto?
13: Manuel e Giovanni.
1: Manuel e Giovanni.
13: È stata una bella esperienza.
1: Sì.
13: Inizialmente eravamo un po' spaesati, poi anche con l'aiuto di Gabriella ci siamo. Cioè,
1: provate.
13: Ci siamo orientati abbastanza bene.
1: Sì.
13: E mi è piaciuto anche prendere una bibita al bar e parlare un po' di questa esperienza con Davide e Gabriella.
1: Sì.
13: E la barista Patrizia.
1: La barista Patrizia. Passiamo al microfono all'ultima persona, mi pare. Che?
14: Giovanni. Sono Giovanni.
1: Giovanni, non tirare il mixer. Dimmi, Giovanni, allora, com'è andata per te?
14: Per me è stata la seconda volta perché l'avevo già fatto e come.
1: La differenza tra la prima e la seconda volta è stata più bella?
14: Sì, per, me lo sono goduto di più perché avendolo già
1: meno
14: fatto...
1: tensione, meno tensione.
14: Esatto, avendolo già fatto una volta mi ricordavo più o meno alcuni passaggi. E comunque il percorso secondo me si è rinnovato rispetto all'anno scorso quando ero venuto qui a farlo.
1: Sì.
14: E comunque mi è piaciuto tutto molto. E all'inizio si fa sempre molta fatica
1: ad abituarsi.
14: Esatto. Soprattutto la parte del ruscello è sempre quella più difficile. Ho riscontrato molte difficoltà sia la prima volta che anche questa. Però poi abituandoci di più al buio viene tutto molto più naturale.
1: Bene, adesso a questo punto se volete farmi qualche domanda che non avete fatto all'interno del dialogo nel buio inerente alla disabilità visiva, potete chiedermi qualsiasi cosa.
2: Abbiamo compreso tutto, grazie mille.
1: Bene, allora a questo punto, prima di salutarci, io conto da 3 a 1 al contrario e poi tutti insieme diciamo viva dialogo nel buio. Mettete il microfono in mezzo.
8: Aspetti.
1: 3.
8: No, aspetti, Desiree, vieni qua.
1: Ah, c'è Desiree?
8: Sì, ecco. Ci mettiamo tutti i preparativi.
1: Allora, eccoci qua. Allora, 3, 2, 1.
3: Dialogo nel buio!
2: Grazie mille a tutti.
1: Grazie a voi.
9: Grazie mille a tutti da Garcia Francesca, Nos Fiorenzi, Giovanni Vitti, Manuel Scarciano.
1: Grazie a tutti.
2: Grazie per l'opportunità.
1: Grazie.

0: Eccoci qui pronti a partire. Max Mollica e Dino Super di Gemmano vi danno il benvenuto in questo nuovo appuntamento di Spazi. I saluti vi arrivano anche dalla regia con Charlie Ballavio a capo dello staff tecnico e dalla redazione di Magilla Radio Production, che potete contattare scrivendo a magillaradioproduction@gmail.com per tutte le vostre richieste di informazioni, ma anche per candidarvi a partecipare a questo format radiofonico. In questo caso vi ricordo, inviateci il vostro brano che volete presentare insieme a un breve curriculum artistico. Da non dimenticare sono anche le nostre pagine sui social, quindi cercate Spazi, mettete il vostro bel like e ci farete tanto piacere. Noi, come al solito, vi forniremo tutte le informazioni possibili riguardo ai nostri programmi radiofonici. E siamo pronti a partire con l'appuntamento di oggi. Abbiamo con noi un artista, un'amica, una persona che è stata con noi qui su Spazi tempo addietro.
1: E oggi abbiamo un gradito ritorno, una grande cantante, un'attrice tutto tondo e qualcosa di più, poi ne parleremo. In diretta telefonica con noi c'è la simpatica, completa, già ride, sentite? Marinella Bottazzi!
2: Che meraviglia, Max! Un grande bacione sia a te che a Dino!
1: Grazie!
2: Siete fantastici, che bello risentirvi, veramente, grandioso!
1: Anche per noi, Marinella, anche per noi! Abbiamo un po' di cose da raccontare, tramite le nostre domande, naturalmente, noi facciamo finta, certo, facciamo finta che non sappiamo nulla, naturalmente!
2: Bravi, bravi!
1: Cosa stai combinando? Cosa stai combinando di bello in questo ultimo periodo?
2: Di tutto di più, diciamo che grazie forse anche al fermo che c'è stato in questo periodo io ho prodotto tantissimo, a parte il discorso brani musicali, quindi interviste a go-go proprio in diversissime radio. Ho avuto anche una grande occasione dove appunto mentre stavo facendo un'intervista il grande editore della radio per cui lavoro in questo momento, che lo posso dire, Radio certo. RCS Lotta Veronese, un FM, e sono speaker radiofonica tutte le domeniche mattina in diretta, quindi radioascoltatori, ascoltatemi anche me.
1: A noi fa un gran piacere pubblicizzare a questo punto una collega a tutto tondo, quindi ascoltate certo, ogni domenica certo, la nostra Marinella Bottazzi.
2: Perfetto. 10:10 vi terrò compagnia fino alle 12 nel programma Attenti a noi due con Davide Pantaleo e Bottazzi Marinella. Ci sono.

0: Viva la radio, viva la buona musica e soprattutto viva il nuovo brano di Marinella Bottazzi, del quale parleremo a lungo in questa intervista e che ascolteremo al termine appunto del programma. Marinella è qui per questo oggi e, pensando al titolo, è un titolo emblematico, Grammi di felicità.
1: Esatto, ma che cos'è che può darti un grammo di felicità o grammi di felicità? A volte anche un semplice sorriso, che un sorriso può far bene a chi sta male e a chi si vuole innamorare. Cosa c'è di più bello di vedere una persona che ti sorride quando tu sei a terra?
2: Beh, bello,
1: questo
2: sì.
1: Che io metto nella mia canzone che sentirete dopo.
2: Quindi diciamo è una canzone positiva, è inutile dirlo,
1: sì.
2: Certo. Come mai appunto questi grammi?
1: Basta pochissimo, basta una canzone, basta un ricordo, basta un sorriso, bastano piccoli gesti, ecco perché i grammi, piccoli gesti che ti possono dare una grande felicità.
3: Come è nato il brano Marinella? Autori, collaboratori, vogliamo sapere tutto.
1: Allora, questo bellissimo brano è nato dalla sottoscritta, quindi Marinella Bottazzi, poi da Davide Pantaleo per il discorso musicale e arrangiamento. In più Massimo Galantucci, l'editore, e questo brano l'ho portato al Cantagiro quest'anno ed è stato scelto e stato messo nella loro compilation, quindi lo troveranno nella compilation datata 2021.
0: Allora Marinella, oltre al brano che ascolteremo tra breve, c'è qualcos'altro che bolle in pentola?
1: Sì, qualcosa di bello bolle in pentola, circa nel periodo di Sanremo, appena dopo il festival, anzi anticipo che sarò anch'io a casa Sanremo a presentare un altro dei miei inediti.
2: Ah, questa è una bella
1: notizia. Dopo il mio rientro sicuramente parteciperò a un primo volume di tributi, di successi della musica italiana con interpreti di grandi spessori, ne cito solo alcuni,
2: wow.
1: Mattia Bazzar, Bobby Solo, Tony Esposito, Iskra Menarini, Nick Luciani, Calibro 40, insomma tantissimi di loro, e ci sarò anche io con una mia cover tutta rivista.
2: Quindi altro che grammi, qui sono chili di felicità.
1: Ma cominciamo a dire chili di felicità.
2: E siamo contenti. Noi di Spazi siamo contentissimi.
0: E siamo molto contenti di poter tornare molto presto con una nuova puntata di Spazi. Vi ricordo, siamo sui social, seguite le pagine Spazi, ci fate tanto piacere. E volendo potete anche scriverci all'indirizzo di posta elettronica magillaradioproduction@gmail.com. Devo accelerare, vedo accendersi la luce rossa. Il nostro Charlie Ballabio ha il timer in mano, non abbiamo più tempo a nostra disposizione. Max, che ne dici? Passiamo la linea all'artista?
2: Cediamo la parola e il microfono proprio a lei, che tra l'altro è una brava presentatrice radiofonica, per i saluti finali e la presentazione del suo ultimo brano.
1: Grazie Max, che carino, certo che detto da un collega è ancora meglio. Voglio salutare e ringraziare te Max e Dino, quindi tutti i radioascoltatori che so che vi seguono attentamente, e con questo brano che è appunto Grammi di felicità, io voglio augurare a tutte le persone in ascolto di avere effettivamente un grammo di felicità per voi.

0: Ed eccoci qua, non sentivamo le persone, anzi il capitano non si sentiva Gina, e invece adesso si sente.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Giuseppe, buongiorno capitano, buongiorno radioascoltatori.
0: Buongiorno capitano. Come adesso non sente più il capitano.
1: Che ecco, succede? È svenuto.
0: No, ma c'era poco fa.
1: Eccolo.
0: Un po' più lontano dal microfono, sennò stai a un metro, però mi vibri un po', non so perché vibra il capitano.
1: È la sua energia, Giuseppe.
2: Voi mi avete detto che io dormivo, allora subito si è
0: messa la vibrazione. Allora, 11 settembre, ci ricordano le torri.
1: Purtroppo sì, infatti in attesa della tua chiamata, perché ero già sveglia stamattina.
0: Stavi guardando.
1: Stavo leggendo proprio qualcosa. Terribile. Ricordo quel giorno come fosse ieri, ma penso sia così per tutti.
0: Sono 25 anni già.
1: Sì.
0: Era il 2001.
1: Veramente una giornata indimenticabile.
2: Cosa abbiamo imparato da quella cosa? Niente.
0: Non abbiamo imparato niente.
1: La storia racconta.
2: Niente.
1: La storia racconta che l'essere umano non impara granché.
2: Lei non è essere umano, ormai l'essere umano è il gregge, non è un essere umano.
0: È un gregge.
2: Già quando lo chiami essere umano, secondo me già lo stai valorizzando.
1: Ma no, io invece credo che purtroppo il problema non sia l'essere umano in generale, ma siano alcuni esseri umani che condizionano
2: il
1: vivere di tutti noi.
2: Purtroppo, e poi ti spiego perché. Non è che il tuo pensiero non è giusto, però nella pratica arriviamo dove siamo arrivati oggi. Allora, io vedo a una persona che non fa le cose per bene, quell'altro non fa le cose per bene, tutti quanti, qual è il risultato? E io che posso fare? Io no, una noce non fa rumore nel sacco. Allora io vorrei capire una cosa: noi abbiamo individuato una regola, una legge, una regola che non andava. Ma se io che dovevo fare, scusate, devo dire a me che poi questa regola a me non mi interessa, perché io non sono lavoratore, non mi interessa. Cioè, lei dice, vabbè, tu l'hai fatto perché pure tu un domani ne soffrisci. Perché questo è anche importante dirle. Qua bisogna di tutte le sfaccettature. Allora, se io aspettavo di, ma te che te ne importa di scrivere, perdere il tempo, scrivere, stampa, va a Roma, va a Dendite, va a rappresentare un senato, perché anche noi cittadini possiamo fare questo, non c'è bisogno che dobbiamo andare ai politici, noi possiamo fare petizioni.
1: Ma il segreto è proprio lì, capitano, ognuno nel suo piccolo deve fare la sua parte.
2: Il segreto che oggi giorno tutti quanti, come diceva una volta,
1: nella propria quotidianità, nel proprio lavoro, nella propria vita, nel proprio essere, nelle proprie famiglie, nelle proprie relazioni, deve essere
2: il cocco monnato e buono,
0: il cocco già con latte.
2: Nessuno vuole più sacrifici, vabbè, poi tu, vabbè, che possiamo fare? Il mondo gira così, poi piglia e ci lamentiamo che la benzina arriva a 3 euro. Quando è arrivata la benzina?
0: 2 euro e 2,5.
2: E quando aumenta la benzina, la roba in supermercato di unire i camion,
0: Sì, io mi sono accorto che le cose costavano già 20 centesimi in più. Costavano 2 euro, quindi il 10%, insomma.
2: Sì, ma questi aumenti, no? Hanno bombardato la nave che portava il grano, non c'è più grano, aumenta la pasta. Ma scusate, mi ricordo quando io portavo un grano, prima arrivavo un grano, l'era scaricato, l'era fare, ci passavo come minimo da quando lo scaricava alla filiera, ci voleva un mese, un po'. La nave affondata, già è aumentato un grano.
0: Mi fate
2: ridere, no?
0: Allora ragazzi, scegliamo un brano intanto, poi riprendiamo il discorso.
2: Mettiamo soldi, dove sono questi soldi?
1: Mahmood.
0: Allora, soldi Mahmood.
2: Soldi, vabbè, soldi, quando è che la canzone faceva soldi?
0: Mahmood. Mahmood, soldi. Vediamo se ci arriva.
3: Soldi.
1: Maledetti, soldi. Maledetti loro.
4: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: Come va, come va, come va? Eccoci qua. Allora, era in nome
1: Sono
0: dei soldi.
1: finiti i
0: Ecco,
1: soldi.
0: sono finiti i soldi. Ecco, allora.
1: Beh,
0: Allora, avremmo.
1: tormentone di qualche anno fa.
0: Eh sì, abbiamo il nostro cugino Dennis. Sentiamo.
1: Oh, buongiorno Dennis,
2: Messaggio
1: sentiamo.
2: vocale, durata
1: Ciao
2: 5 minuti,
1: Dennis.
2: 10 settembre alle ore 11:43.
0: Eccolo qua.
3: Invia messaggio vocale.
0: Che arriva il nostro Dennis.
4: Eccomi, buongiorno, buongiorno a tutti, qua sempre Dennis, un grande salutone in questa mattinata a te Giuseppe e saluto anche tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici in ascolto in questo venerdì e saluto anche gli ospiti che avrai con te a dialogare in questa mattinata. Saluto Gina, saluto il capitano Marina, saluto Marco Roma e gli altri, magari se ci saranno altre persone, naturalmente. Bene, bene, bene. Questa mattina ti richiedo il brano dei Pooh, Pensiero dei Pooh. Bene, ti ringrazio moltissimo. Vi ringrazio naturalmente, sì. Ecco, e niente, vi auguro un buon fine settimana e noi ci risentiamo a lunedì. Ciao a tutti e grazie.
0: Allora, vuole sentire il brano Pensiero dei Pooh, il nostro.
1: Bello, bello, lo
0: Pensiero
1: ascoltavo
0: dei
1: quando
0: Pooh.
1: ero ragazzina. Quindi un riascolto si fa molto volentieri. Anche io stamattina ho pensato a un brano che non si sente da tantissimo tempo, che invece quando io ero ragazzina si sentiva sempre, di Loredana Bertè, che dopo lo voglio sentire.
0: Allora lo dovrei dare.

0: pensiero per il nostro caro cuginetto Dennis, come diceva
1: certo Dennis,
0: ecco. E dunque questa mattina alle 6.03.04, quando chiudiamo poi con i saluti, avremo il 20 di sera, appunto, che è andato mercoledì sera in diretta, Andrea Candeo, il più bello d'Italia 2024.
1: Ah, ma ma non è più bello,
2: ah, però.
0: Vabbè, era l'elezione del 2024, poi dopo si sa che ogni anno
1: si mantiene
0: si mantiene ogni anno,
1: il mandato quando pesa il giro vita,
0: no, queste cose non abbiamo visto, se c'è di tutto
1: che intervista è qui?
0: Di quelle si occupa Marco, io più che altro faccio la regia per prendere.
1: Sto scherzando.
0: Allora,
1: aveva paura che Giovanna poi lo guardasse.
0: Giovanna c'era. Allora, dunque.
2: C'era.
0: Vediamo il brano che si ricordava Gina.
2: Allora, è un brano che si chiama Fiabe di Loredana Bertè.
0: Ah, Fiabe, sì, la ricordo.
2: Mi è venuto questo flash l'altro giorno. Perché è un brano, insomma, quando lei era proprio
0: giovane,
2: giovanissima nel clou della sua carriera, che, cioè, io mi ricordo quando ero ragazzina che passavano tantissimo per radio.
0: Sì,
2: che e oggi è talmente lontana dal cliché che, insomma, che abbiamo nelle radio di oggi, che ho detto lo voglio ascoltare proprio per evidenziare questo aspetto, no? Cioè di quali brani andavano di moda nelle radio quando io ero adolescente, insomma.
0: Eccolo qua che
2: rispetto a quello che ascoltano oggi gli adolescenti.
0: Eccolo qua.

0: Era così, fiabe, una volta ricordo che quando ero piccolo io questi dischi si aspettavano.
1: Da allora ad oggi, insomma, comunque Loredana Bertè riesce ancora a stare sempre sulla cresta dell'onda.
0: Sono passati 40 anni.
1: Niente da fare, eh sì, è magrissima, super provocatrice come sempre, però sempre con tanta personalità artistica sicuramente.
0: Bene, oggi sono usciti un po' di dischi, adesso non so, ma di vari, oggi sono un giorno prolifico per quanto riguarda l'uscita dei dischi, specialmente stranieri, adesso non so, non sono quello che va a guardare nel... però è uscito un po' di musica nuova.
1: La prossima settimana ne ascolteremo alcuni allora.
0: Poi sì.
1: Io invece lunedì metto fuori il mio primo brano, ti ricordi vi parlavo del progetto della musica per bambini?
0: Sì,
1: è una bellissima rassegna stampa già da ieri, sarà su tutte le piattaforme da lunedì, poi non so, insomma è chiaramente un brano,
0: quindi oggi non c'è,
1: al mondo dei bambini, però molto carino, insomma in stile swing un po' diverso da quello che si ascolta normalmente, dedicato a loro con un bellissimo messaggio di pace e di solidarietà.
0: Quindi lo ascolteremo venerdì prossimo quando ci sarai.
1: Dai, sì, lo ascoltiamo anche perché lo canta una bambina meravigliosa, meravigliosa, e poi ti farò, insomma, ti parlerò anche di lei, che ha preso tutto veramente nel modo giusto, perché sembra un brano scritto apposta per lei, perché la rappresenta anche nella sua genuinità, nella sua umiltà, che è una bimba che c'ha tanto talento, ma è di un'umiltà e non è consapevole di questo, quindi vive tutto con una gioia, con una semplicità incredibile, e quindi sarà sicuramente di buon auspicio per il brano, che poi vabbè, ovviamente presenterò un po' in tutte le scuole primarie, perché è un brano che è perfetto per la scuola primaria, e lo presenterò insomma un po' in tutte le scuole italiane.
0: Ecco, è un brano che parla di?
1: Parla di pace e di solidarietà, si chiama Gira la Terra, e c'è questo gioco ironico su Gira la Terra, gira un po' la testa, gira la Terra,
0: gira il mondo, gira la testa.
1: Eh sì, perché insomma il mondo degli adulti.
0: Capitano, come va il giramento di testa? Proprio? Capitano,
1: esatto.
0: L'abbiamo perso, capitano?
2: Ecco, Alfredo, allora, a me non mi viene di giramento di testa.
0: Cominciamo. È il caso.
2: Cioè, tu devi essere preciso.
0: Dove essere preciso? Cioè,
2: io non c'ho giramento. Io c'ho calo di che cosa?
0: Di pressione.
2: Della pressione.
0: E quindi
1: perché io soffro di pressione bassa,
2: ipotensione,
0: iperpressione ortostatica.
2: Cos'è la ipotensione ortostatica? Noi dobbiamo dare notizie, non dobbiamo fare i come si dice là, i superficiali. Allora spieghiamo le nostre difficoltà, così anche gli altri vengono a conoscenza.
0: Sì.
2: Chi soffre di ipotensione ortostatica significa che quando c'è una variazione di assetto, tu sei seduto e ti alzi, tu sì, sei stralciato e ti alzi, o fai movimenti veloci, c'è un organismo interno, diciamo così, che modula subito la pressione. Nel mio caso ci mette più tempo.
1: Allora, perché sei molto alto, forse
0: anche
2: il sangue non arriva subito al cervello, il cervello va in blackout e lui dice: cacchio, che sta succedendo? Rimane le funzioni vitali, il respiro, il battito, e che fa poi? Spegne tutto, cioè svieni. Allora, fino a quando stai coperto, ok, ma puoi anche svenire mentre fai le scale, mentre fai qualcosa, sbatti con la testa e la rimani. Non è un problema di una patologia
0: un po' più lontano,
2: però è molto invalidante, perché cosa succede poi? Con le alte temperature, perché andiamo in sofferenza noi? Perché con le alte temperature si dilatano i vasi, quando si dilatano i vasi la pressione scende, e allora si accumula anche quest'altro fatto qua.
0: Ecco.
2: E appena c'è un acciacco, anche per esempio che te lo dico, un mal di stomaco, una digestione che non è andata, quando il sangue più si concentra verso lo stomaco, più non va in altri verso la testa, no?
0: Sì, e quindi
2: succedono queste cose. Allora, mo, siccome ho avuto diciamo questo calo ponderale anche forte, diciamo Allora, cosa succede poi? Che quando ho mangiato il baccalà, ecco, che è rimasto un po' sullo stomaco, e allora là si concentrava più anche il sangue, e di conseguenza tutto una situazione poco gradevole, insomma, perché tu sei bene in fondo, però appena ti alzi vuoi fare qualcosa,
0: ti viene
2: affusca la vista, si abbassa tutto, ti viene questo senso di vomito, però diciamo che mo forse scodo meglio. Ma nonostante tutto, il capitano ieri è andato a fare un'altra guerra. E comunque possiamo annunciare con serenità che la legge che abbiamo fatto il nostro dipartimento è passata.
0: La legge la legge 104.
2: La modifica all'articolo 42 della legge 151 del 2001. Cosa sarebbe questa famosa legge? In poche parole, dove è nata questa cosa? Noi abbiamo recepito dalle risoluzioni ONU che dice che le persone con disabilità devono stare al centro, vale a dire devono avere la loro autodeterminazione. E per quale motivo io, disabile, non stiamo parlando di persone che vanno al lavoro, però, che hanno l'articolo 3,3. In poche parole, per quale motivo non possono prendere 2 anni di aspettativa in prima persona, ma le può prendere solo il fratello, la mamma, la nonna, la compagna, solo la sora, la cucina e tutto. Allora, è giusto che lui debba scegliere, o addirittura ne posso scegliere lui in prima persona.
0: Prima persona, che era una cosa che mancava.
2: No, è una cosa che mancava, se tu recepisci. Ragazzi, qua dobbiamo dire le cose, io le dico in faccia. Allora, se noi riceviamo delle leggi, che cimbone, e noi siamo d'accordo e le prendiamo da lezione, quindi poi le mettiamo in Italia, le facciamo, le mettiamo a regime, ok? Anche le altre cose bisogna andare a guardare. Infatti, questa risoluzione che noi abbiamo fatto, abbiamo formato un osservatorio. Questo osservatorio è formato da 40 più 20 su 60, 15 tecnici, 75, un ministro 76, e Saleggio si è accorto che era rimasta così. E noi, con le nostre piccole armi, l'abbiamo fatta e l'abbiamo illuminato.
0: Quindi è una bella cosa.
2: Speriamo che il governo, non parte. Ma non è l'età, queste sono solamente dimostrazioni che quando uno ha un obiettivo e se lo mette in testa, bisogna procedere, specialmente voi giovani. Non state a sentire a nessuno, andate per la vostra strada, non vi preoccupate. Se la cosa è giusta, i risultati arrivano. Io credo in questo. Certo. Vi possono oscurare la prima volta, la seconda volta, la quarta volta, la quinta volta, ma se la luce arriva sempre.
0: Bene, quindi grazie a questa cosa.
1: Grazie per il tuo lavoro, anche per il tuo lavoro, per tutto il tuo impegno.
2: Io nasco da che cosa? Allora, io ho fatto il capitano e sono orgoglioso di aver fatto il capitano. Perché? Perché l'ho fatto sempre con bandiera italiana. E a me devo dire la verità, l'Italia a me mi ha aiutato nel senso come legislazione, perché ho girato il mondo, non ci lamentiamo, il problema non sono le leggi che non funzionano, perché al centro c'è sempre la persona. E noi questo
1: condivido pienamente questo persona. Pensiero.
2: Però la normativa che sta in Italia, scusate del termine, ci devono fare i cosiddetti cose. E io questo l'ho sempre difeso. Allora, siccome io ho avuto l'onore di essere un italiano, io devo portare anche nel mio piccolo un qualcosa.
1: Bravissimo. E questo c'è l'atteggiamento giusto.
2: Perché andare a Roma ci vogliono 250 euro da Roma, da Milano per andare a Venezia.
1: Da Milano.
2: E senza fare lusso e albergo. Avete capito? E noi io sono andato come minimo 2 volte. Perciò non mi sono fatto le cose, abbiamo lavorato su questo. Poi devi stare dietro, devi rispondere, devi sbattere i pugni sul tavolo, non ti devi mettere paura, perché noi siamo più bella poi, sai qual è? Ci facciamo la guerra fra di noi, ma non facciamo la guerra a quelli che ti ostacolano. Cioè, a pochi intendi, poche parole.
0: Certo.
2: No, sai come va a finire? il capitano o io non dico il capitano, il dipartimento ha fatto questa legge, benissimo, noi attacchiamo il dipartimento perché io c'ho la, io sono Juventus e tu sei Napoli, quello è Torino e quello è Gio. Ma se il Torino o la Napoli ha fatto un bel gol, ma per quale motivo non devi applaudire tu? Perché? Perché ti è una casacca e ne ha tuo colore. No, e allora sai, sapevi che c'è di nuovo, se la casacca è di un altro colore, non sfruttate questa legge. Allora
0: certo,
2: rimanete con le leggi che già avevate prima.
0: Allora Gina, un brano.
1: Un brano, nel frattempo mi è venuto in mente che oggi tra i brani che tu citavi prima che sono appena usciti doveva essere anche il brano di Elisa Kim Sugi con la K. Volevo provare a vedere e ascoltarlo, così facciamo omaggio a questa grande cantautrice che io stimo tantissimo. Elisa,
0: però come si chiamava? Perché
1: allora K in dovrebbe già uscire Kint con la K, K-I-N-T.
0: Kint?
1: Sì, Kint Sugi, tutto attaccato.
0: È diventato giapponese.
1: Sì, è un nome strano, infatti mi è incuriosito per ascoltare.
2: No, la mamma era giapponese.
0: Sì, vabbè.
1: È l'ultimo singolo di Elisa.
0: Sì.
2: Com'è questa
1: canzone? È uscito oggi, 5 ore fa.
0: Sì, allora.
2: Giuseppe, tu è arrivata già da te?
0: Sì, è arrivata.
2: È molto aperto.
0: Dobbiamo dargli il play.
2: Decide dai, play.
0: Dobbiamo dargli il play perché è nuovo. Eccolo qua.
2: Ah.

0: Era così l'ultimo brano di Elisa.
1: Beh, bello questo riferimento
2: a giapponese,
1: a questa pratica giapponese di riparare le, sì, insomma, con loro le fratture, le rotture, per evidenziarle, per diciamo che metaforicamente stiamo parlando di resilienza, di mettere in risalto le fragilità. Bello, bello anche, anche lo stile che ha scelto.
2: Ma Gina, da te com'è il tempo?
0: Ecco.
1: Oggi doveva piovere già ieri, ma non ha piovuto. Mette acqua un po' anche oggi, ma fa ancora molto caldo.
2: Ecco. Saremo gli ultimi
1: ad avere questa rigenerazione, che so che a nord è già cominciato, ma qui
0: con i danni come al solito a nord.
1: Vabbè,
2: la temperatura
1: ci sono sempre stati, i temporali estivi ci sono sempre stati. Sicuramente la situazione del pianeta è molto peggiorata, ma io quando ero bambina me li ricordo sempre, d'estate, dei temporali.
0: Sì, quelli sì, però con danni, con due morti ieri, per uno rimasto bloccato,
1: intrappolato. Sì, purtroppo quando succedono queste cose.
0: Un'altra invece che è stata presa da un vetro della finestra che si è rotto, penso proprio un vetro talmente scagliato forte che è morta. Cioè, come se qualcuno è
2: pazzesco. Infatti i vetri
1: di trovarsi al momento sbagliato nel momento sbagliato.
0: Diceva il capitano, i vetri
2: sarà qualche vetro di qualche finestra non a norma, perché i vetri di solito devono avere quella pellicola, si vede che non è un vetro molto grande, saranno i vetri proprio delle finestre normali, secondo me.
0: Fatto sta che si è rotta la finestra, il vetro l'ha colpita ed è morta.
2: No, il vetro, perché, ma quella è una lastra, quella è come la ghigliottina.
0: Sì, perché
2: è perpendicolare, ti prende sul collo, sicuramente la sfortuna che l'ha presa sul collo, perché là passano il sangue, muori di sanguato, insomma.
0: Sì, evidentemente.
1: Poverino.
2: L'avrà preso sul collo, non ho sentito questa cosa. Comunque è un problema.
1: E da voi, il tempo com'è?
0: Oggi
2: non ha piovuto. Oggi no, però.
1: Ma le temperature si sono abbassate?
2: Sì.
0: Sono abbassate.
2: Sì. Alexa, temperatura casa!
3: La temperatura è 24,6.
2: Ah, 24 è tutto fermo.
0: No. 24 è una buona temperatura.
1: Sì, ma io invece ho acceso il condizionatore alle 5 di mattina per parlare con te.
2: Perché deve stare fresca.
1: Siamo ancora, sì. Noi siamo ancora a temperatura perfettamente estiva, ancora.
2: Ma io poi i contatti con il giorno hanno detto.
0: Ecco.
1: Anche perché lunedì si torna a scuola con i ragazzi, ed è un sacrificio enorme, perché fa veramente molto caldo ancora.
0: Da lunedì si torna
1: di stare nelle aule. Lunedì. Vabbè, io diciamo la scuola è già cominciata, però i ragazzi entrano in classe lunedì. Ma con le temperature che abbiamo ancora questo fine settimana la vedo molto dura. Non abbiamo climatizzatori, le aule sono piccole, i ragazzi sono tanti.
0: Potete fare scuola all'aperto.
1: Non sono adeguate alle classi pollaio che ci obbligano ad avere.
0: Scuola all'aperto potete fare.
1: Sarebbe una bellissima proposta di legge.
0: Scuole all'aperto.
1: Potremmo fare progettualità di conoscenza del territorio, tanti laboratori, tanta roba bella.
2: Si porta un ventilatore da casa e se lo porta a scuola.
0: No, perché adesso poi
1: oppure possiamo fare attività fisica con la ventilazione manuale. Uno soffia l'altro.
2: No, è meglio che non li fai soffiare. Senti una cosa, mi ricorda i banchi, no? C'era quel buco, no? Ti ricordi i banchi, Giuseppe?
0: Sì.
2: E la mettono ventilatore.
0: Se no, i ventilatori da collo, esistono i ventilatori da collo.
2: Come sono quelli là, i cinesi?
1: Gli orientali, esatto, li portano già da un po'.
0: Sì, porta sti ventilatori.
1: Sono sempre pratici e risolutivi. Ci sono anche quelli a forma di cuffietta. Tu metti la cuffietta invece che le cuffie invece che metterle all'orecchio, le metti appoggiate sul collo. sono delle finte cuffie.
0: Ah, il giubbotto ventilato non l'ho visto.
2: Ehi, il giubbotto ventilato.
0: Bene ragazzi, siamo, non facciamo l'ora
1: cosa
0: tripla,
1: stai cercando?
0: No, stavo vedendo che ora era per preparare l'ultimo brano.
1: Sono 56 ora.
0: 5:56 un secondo, ancora 3 minuti li abbiamo. Avremo come ultimo brano Bella d'estate di Mango.
2: Mango pagavo.
0: Mango, visto che c'è anche la figlia. E...
2: Angelina.
0: Angelina, che ha fatto un ultimo brano anche lei, mi pare.
2: Sì, sì. Insieme a un altro, mi sembra.
1: Sì, sì. Sì, con Mengoni, mi pare.
0: No,
1: con Jovanotti?
2: No,
1: con Mengoni, me lo ricordo con Mengoni.
0: No, ne ha fatto ancora un altro adesso. Con
1: un altro ancora?
2: È curto, un nome strano, curto.
0: No, mi pare che sia con un'altra ragazza, forse, insieme a un...
2: io mi ricordo un uomo.
1: Con questo ultimo non sono aggiornata.
0: E allora, vediamo, cerchiamolo allora, visto che ci
2: siamo. Come si chiama?
0: Adesso vediamo. È selezionato, la tua libreria. Ricerca.
2: Mango e Queen. È
0: selezionato, ricerca, pannello. Vediamo cosa si dice. Vediamo se ce lo dice. Dai. Spazio. Dammi lo spazio, non me lo dà. Angelina Mango NG.
2: Angelina.
1: Senti, l'ultimo che... quello con Ariete, forse dici tu.
0: Sì, probabilmente, secondo me.
1: Che bella vita, mi pare che si chiami. Angelina Mango, verificato, artista, segui. Con Angelina Mango, intestazione, best of generazione. Che bella vita, prova a mettere che bella vita.
0: Che bella vita, dici?
1: Sì, è questo, quello con Ariete, ho capito qual è. Mi sfuggiva.
0: Canto d'amore. No.
3: Ci pensiamo domani. 4. La
0: noia. Se lo dà l'ultimo.
1: Che bella vita. Selezione dell'artista.
0: Ascolta ora Canto d'amore. Canto d'amore con Marco Mengoni. Canto d'amore. No.
1: Questa è quella vecchia. Canto d'amore
0: con Marco Mengoni. Ci pensiamo domani. Ci pensiamo domani. Sai che non lo fa vedere quello, dovremmo. Angelina Mango, con Gaia, Serena Brancale, Clara e molti altri. Estate 2026,
2: la colonna sonora dell'estate 2026, bevanda tropicale, ombrellone piantato di sabbia, bambina sorridente con occhiali. Ma non ce la puoi dire a voce, no, non ce la fanzi.
0: No, voce non lo trovo.
1: Forse lo trovi sotto Ariete.
0: No, se lo schiamo insieme forse sì.
2: Ma noi siamo a Vergine, 11 settembre, Vergine, non è Vergine.
0: Allora, il titolo come si chiama?
1: Che bella vita.
0: Che bella vita.
2: Ti piacesse.
0: Che bella vita. Vediamo.
1: Se durasse.
0: Che bella vita.
2: Che bella vita, che se ne va.
0: Ariete.
1: Sì. Ecco, l'ha visto, risulta sotto Ariete.
2: Ariete.
0: Ecco, sì, le mette insieme, sì. Che bella vita, Mango tutte e due insieme. Bene, allora ragazzi, sono le 6 quasi, io vi mando questo brano e poi ascoltiamo Il più bello d'Italia. Allora, ci sentiamo ragazzi venerdì prossimo 18
1: settembre.
0: Buon
1: fine settimana a tutti, un abbraccio grande. Ciao Giuseppe, ciao Capitano, ciao Dennis, ciao tutti gli amici. Un abbraccio.

0: 20 di sera. Buonasera Marco. Buonasera Marco.
1: Buonasera, questa sera in diretta nazionale abbiamo un ospite favoloso.
0: Sì.
1: Abbiamo un ragazzo stupendo e voglio dire attenti mariti, perché tenete strette le proprie donne, perché questa sera in questo grande salotto abbiamo il più bello d'Italia 2024, Andrea Candeo. Buonasera.
2: Ma quanti complimenti, complimenti. Ecco. Ciao ragazzi, è un piacere essere qua su Cento Radio con voi. Ciao Marco, ciao Giuseppe.
0: Ciao carissimo, ciao. Tutte le nostre radio collegate, diamo il numero di telefono se qualcuno volesse parlare con il più bello del 2024, almeno salutarlo. E basta, 320 19 78 490, ripeto 320 19 78 490. Marco leggermente più lontano dal microfono, invece il nostro Andrea si sente benissimo.
1: Ok, allora partiamo. E allora, io so che hai vestito una fascia importante e hai portato, penso, per la tua prima volta una corona da re. Come ti sei sentito quando hai portato questa corona?
2: No, allora, guardate ragazzi, è nato tutto un po' per caso, perché io in quel periodo era fine agosto, era il 24 di agosto, ero a Laigueglia, che è il paese a fianco ad Alassio, no? E ho visto per caso, ero giù con degli amici, ho visto per caso che il 24 sera, adesso non mi ricordo più, insomma fine agosto, c'era la finale del Più Bello d'Italia. Le edizioni in realtà erano ancora aperte. Allora sono andato ad Alassio e per scherzare ho detto vabbè, andiamo dal direttore artistico, da Fabio, vediamo un attimino il da farsi. Allora mi sono iscritto e le cose che nascono un po' per caso sono sempre le più belle, no? Quindi via, buona la prima. Abbiamo vinto, è stato molto molto bello. Vi anticipo già che non c'è stata nessuna competizione, cioè l'ho presa veramente come un'esperienza di vita, e tant'è che alcuni concorrenti li sento ancora tutt'oggi, ci seguiamo sui social, ecco.
0: Certo, ormai con questi social continuate a sentirvi, sì, certo, dopo certo.
1: Ma quanto hai creduto in quel momento, anche se tu l'hai presa così in leggerezza, quanto hai creduto nelle parti finali di vincere?
2: Guarda, adesso ti svelo una chicca. Allora, in realtà dire ho vinto il Più Bello d'Italia e pensare che vinci solo per la bellezza è un po' fuorviante, no? Sminuisce la cosa, perché adesso non sto peccando di presunzione, per l'amor di Dio, però oltre la bellezza lì i concorrenti venivano sottoposti, diciamo, ad una giuria di 5 giornalisti più il direttore artistico e il patron, no? E in quel momento lì, chiaramente questo è stato fatto il giorno prima, cosa succede? Ti possono chiedere la qualunque, dalla politica alla geografia, qualsiasi cosa, e comunque un minimo di brio, un minimo di brillantezza, cioè insomma non devi essere il bello e il buono a niente o il tutto muscoli e niente cervello, no? A me tante volte, cioè, in alcune situazioni mi sembrava di essere in quel momento lì in una gara di man physique, cioè in una gara di bodybuilder, no? Sì. Tutti grossi, palestrati, grossi. Io arrivavo con i miei 80 kg, tranquillo, sapevo parlare, il mio bel faccino, e quindi l'abbiamo portata a casa.
1: Ma io penso che non solo per la bellezza, ma io sento che sei comunque, cioè, sei elegante nel parlare, sei brillante, molto simpatico, quindi hai altre qualità oltre che quello.
2: Sì, magari il bello e buono a niente era andava di moda 20 anni fa, ora c'è una competizione estrema, tutti vogliono fare tutto, quindi in qualche modo bisogna emergere in qualche modo, e le tue caratteristiche devi sfoggiarle al 100%, intendo non quelle fisiche anche, ma soprattutto quelle caratteriali, insomma.
1: Ok, tenendo al fisico, una domanda piccolissima, banale ma forse piccola, da quel giorno, forse l'hai sempre fatto, io so che tu sei molto allenato, preparato.
2: Certo. Sì.
1: Quanto ti alleni per mantenere questa bellezza, questo fisico così tonico?
2: Ma io mi alleno Allora, dipende cosa intendi per allenamento, cioè io mi alleno H24, cosa voglio dire? Voglio dire che sto molto attento all'alimentazione, poi in palestra, piuttosto che io faccio palestra, poi ho il mio coach che mi allena nell'arte della box, per cui insomma ci teniamo sempre in allenamento, faccio 4-5 allenamenti a settimana fisici, ma in realtà il vero allenamento è mentale, perché devi avere comunque una costanza tutti i giorni, no? Cioè anch'io ho voglia di mangiare le patatine e il cioccolato, però alla sera, quando stasera tipo c'è Napoli-Arsenal, mi piacerebbe bermi una birretta a vedere la partita, in realtà non lo so.
1: Certo,
2: guardo solo la partita con l'acqua naturale.
1: Certo. Sei sempre un ragazzo che vuole fare le cose comunque da ragazzo, la partita, la birretta, ci sta.
2: Sì, però il trucco è quello, certo ragazzi, mai eccedere il mio drink, alla domenica me lo faccio, se no uno impazzisce tra lavoro e tutto, insomma, però è così.
1: Allora, voglio tenere un attimo pausa allo spettacolo, che sicuramente ami tantissimo, lo riprendo tra pochissimo.
2: Certo.
1: E, io so, comunque tu sei laureato, fai l'agronomo,
2: sì.
1: Puoi parlarmi del tuo lavoro, che tu ami tanto?
2: Sì, assolutamente. Allora, io sono un agronomo, dire agronomo è dire tutto e dire niente, perché è come dire, io faccio il dottore, medico di che?
1: Certo.
2: Il medico dei piedi, il medico delle ginocchia, sì, dei denti, sì. della testa.
1: Che cosa?
2: Noi ci occupiamo, io e il mio collega, in questo caso ci occupiamo della. Noi gestiamo il patrimonio arboreo pubblico e privato, cioè cosa vuol dire, facendola semplice, sì. Noi ci occupiamo soprattutto della stabilità degli alberi. Per esempio, un esempio a Roma, a Trastevere, mi ricordo che lungo il Tevere ci sono questi platani giganti, queste piante qua, che un po' di tempo certo. Tra l'altro sono cadute. A Milano, per esempio, per te Giuseppe, a Milano, l'Arco della Pace, ci sono questi anche qui, questi platani con sotto le bar, piuttosto che ristoranti, eccetera.
1: Certo. Se tenere in vita queste piante è importante.
2: Tenere in vita, sì, a livello estetico, sì, okay, ma funzionale, ma soprattutto a livello strutturale. Cioè, se io sono con la mia famiglia, col mio passeggino, e cade una branca è un ramo, anche certo. Solo di 15-20 centimetri, cioè non è bello da dire, però per rendere l'idea, sul passeggino
1: è pericoloso.
2: È pericolosissimo. Quindi certo. Il mio compito, essendo iscritto all'albo dei dottori agronomi, è quello di mettere il timbro e dire: questa pianta qua non avrà niente per i prossimi 1, 2, massimo 3 anni, il responsabile sono io, se casca o se si spacca un ramo. Questo è il fulcro del mio lavoro. Questo è
1: un lavoro che tu ami, impegnativo, certo, ma...
0: Però con i tempi che corrono, con queste bombe d'acqua, insomma...
2: sì, diciamo che
1: adesso c'è un bel lavoro, insomma, da ottobre in poi.
2: Certo, diciamo che il nostro lavoro viaggia molto sulla... Mi spiace dire questa cosa qua, viaggia molto sulla paura delle persone, dei comuni o dei privati. Cioè, ci sono pochi privati che ci chiamano perché tengono la pianta. Il 70% delle persone ci chiamano perché hanno paura. Ma in realtà una persona ci dovrebbe chiamare perché ci tiene la pianta. Poi indirettamente arriva anche il fatto che non la controlliamo e quindi andiamo a diminuire il rischio di cedimento, di sbrancamento della pianta. Non so se rende l'idea.
0: Certo.
1: Sì, certo. Certo.
0: Quando arriva una tromba d'aria non c'è niente che tenga in quel punto,
2: quelli sono eventi straordinari. Noi per esempio abbiamo uno strumento, noi garantiamo la tenuta radicale fino a più o meno 115 km orari.
1: Mamma mia.
2: 115 km orari è un uragano che quelli in Florida, Miami, per dire.
1: Cioè veramente, certo, quella velocità.
2: Quindi,
1: sì, certo.
2: Ecco, quindi diciamo che, mettiamola così per gli ascoltatori, che se viene un vento superiore o uguale a 115 km orari, 117,
1: sì.
2: L'ultimo problema sono le piante, perché probabilmente le tegole della Basilica di San Pietro arrivano a Como, sulla Basilica di Como.
1: Ok, quindi è più pericoloso quello che la vita.
2: Sì, anche perché, parliamoci chiaro, cioè se c'è la tromba d'aria, io personalmente non andrei in giro sotto le piante o nei parchi, rimarrei chiuso in casa, no?
1: Certo.
2: Cioè il nostro compito è quello di ridurre il rischio, adesso che non piove, in questo momento qua a Como c'è un bel tempo, non piove, se cade una pianta e l'ho analizzata io, sono stupido io che l'ho fatta cadere, cioè non deve cadere in condizioni normali.
1: Certo, giusto. Beh, un bel lavoro. Ecco, un lavoro sì, che tu ami tanto, che affacciato lo abbraccio e fianco comunque allo spettacolo che tu penso che ami, no?
2: Sì, assolutamente. Poi bisogna giocarsela bene, bisogna magari appunto a magari in certi canali, certe situazioni, a utilizzare magari questo mondo dello spettacolo come, come vettore per il mio lavoro, insomma, dipende poi dove.
0: Ragazzi,
2: dove
0: abbiamo, canale, una, insomma, sì, abbiamo una diretta, sentiamo un po'.
1: Una chiamata, ok.
0: Una sì, chiamata, è Gabriele, pronto?
3: Pronto, buonasera.
1: Eccoci. Ciao, buonasera Gabriele.
0: Allora, buonasera Gabriele, cosa vuoi benvenuto, chiedere al nostro amico? Al nostro
3: ciao carissimo, sono Gabriele da Roma. Dottor Vichingo, un abbraccio. No, il suo prossimo obiettivo, il suo prossimo traguardo.
0: Ecco.
3: Dato che comunque lo seguo, è una bellissima persona.
2: Ciao Gabriele, ciao, un piacere ciao, parlare. Allora, il mio prossimo obiettivo, beh, allora adesso nei prossimi, diciamo, prima della fine dell'anno sarò ospite, oddio, avrò tre servizi dove parlerò della flora e del patrimonio arboreo maldiviano nella trasmissione dell'amico Aristide Malnati su Telenova. Il programma si chiama Storie e Misteri, che lui conduce da molto tempo. Grazie. mentre il secondo secondo progetto che ho, sto scrivendo un libro che secondo me verrà pronto per l'inizio del prossimo anno, tra gennaio e febbraio, dove andrò a a spiegare quanto è importante il verde urbano, le piante in ambito urbano, che benefici danno, e quindi e spiegherò qualche chicca su di esse. Ecco, questi sono i miei prossimi, per cui chi mi segue vedrà
3: grazie, assolutamente. Grazie, è un onore parlare con te, insomma.
0: E allora grazie a Vichingone,
2: grazie mille.
0: Un abbraccio grazie. Gabriele.
2: Grazie Gabriele.
3: Grazie a tutti, ciao buona giornata, buona serata.
2: Grazie.
0: Ribadiamo ancora il numero, come ha fatto Vichingone, 320 19 78 490, se volete parlare con il nostro amico caro, il nostro Andrea Candeo. 320 19 78 490, rimaniamo ancora sulle piante oppure ci spostiamo?
1: Ok, io mi sposterei, so che Andrea, lui è diventato nel 2026 nella campagna il volto sugli animali, giusto Andrea?
2: Sì, sono. Allora, innanzitutto salutiamo. Sì, sono il testimonial di una delle campagne più importanti a livello nazionale, che è Rispetto per tutti gli animali, in cui salutiamo il patron che è Giancarlo.
1: Ciao Giancarlo.
2: Lo salutiamo. Sì, allora io chiaramente va un po' a braccetto con il lavoro che faccio, no? Perché insomma, rispetto per l'ambiente, rispetto per gli animali, insomma, è tutto un po' legato, no? Quindi sono molto focalizzato su questa cosa qua. La campagna è volta al discorso della caccia, è volta al discorso dello sfruttamento degli animali, ed è volta anche però all'abbandono degli animali, perché perdonatemi una cosa, allora io secondo me ultimamente che è molto importante per l'amor di Dio, lo sfruttamento degli animali è un tema molto molto importante,
1: vengono abbandonati sulle strade,
2: però bravissimo, però secondo me sta passando un po', cioè è un po' il trend adesso, no? Anche con tutti questi reel che vediamo dello sfruttamento di questi lager degli animali, e ci sta assolutamente, sono io il volto, per cui, però sta passando secondo me un po' in secondo piano l'abbandono. Per esempio, io ho una boxerina, io ho un boxer di 3 anni che è un demonio, no?
1: Come si chiama il tuo boxer?
2: Si chiama Frida, un boxer tigrato. Sì, sì. E E a me viene mi viene la pelle d'oca pensare che un essere umano possa abbandonare un animale, che sia un cane, un...
4: È terribile, come è, figlio,
2: è una figlia per me, la Frida per me è una figlia,
4: è terribile.
2: E quindi vorrei soprattutto fare attenzione su questo punto, non che gli altri non siano importanti, attenzione. Ecco, quindi è assolutamente mia premura far capire l'importanza di questi tre punti che vi ho detto con la sensibilizzazione alla questione.
4: Certo, perché chi abbandona il cane non si rende conto che hanno un cuore, una testa e soffrono.
2: Ma scherziamo, ragazzi, ma chi abbandona i cani in autostrada, cioè da rinchiuderli
4: come quando abbandonano i figli davanti alle chiese, ma è la stessa cosa.
2: Io non lo so, ma questo non sono esseri umani, sono dei mostri, sono dei demoni.
4: Secondo me sì, perché tu parti in vacanza e agosto ne abbandoni parecchi, insomma.
2: A parte che io non sono di quell'idea, però in estrema razio, cosa ti devo dire? Ma esistono anche delle pensioni, dei centri, certo hanno un costo, va bene, però se non ti puoi permettere un animale, piuttosto non prenderlo, non prendere niente.
4: Che comunque fanno vacanze stellari e poi abbandonano il cane, quindi la pensione per il cane te lo potresti permettere.
2: Sì, certo, certo, però magari anticipo già, magari adesso c'è un ascoltatore che sente, chiama e dice: ma io non ho soldi, ho capito, no, non prendere il cane. O non prendere il gatto, sono esseri umani, per cui...
4: Sì, ma ormai abbandonano tutto, tutti i tipi di animali, ho notato comunque, tutto.
2: E capito, quindi è una cosa a cui tengo tantissimo ed è per questo che ho deciso di portare avanti questo progetto qua, che andrà ancora avanti. Adesso tra settembre e ottobre abbiamo un'altra campagna con rispetto e avanti marcia, ecco, insomma.
4: Io ti auguro che riuscirai a guagliare questo tuo sogno.
2: Speriamo.
4: Ti appoggiamo.
2: Speriamo.
4: Vuoi un po' di pubblicità per difendere gli animali, noi te la facciamo.
2: Assolutamente.
4: Noi la possiamo fare tutti i giorni.
2: Assolutamente, vi ringrazio.
4: Prego, abbiamo ancora 4 minuti e sì. Mi risposto verso lo spettacolo, no? Dopo quella vittoria cioè, hai ricevuto qualche chiamata da qualcheduno, insomma, interviste a te in televisione o no, o qualche altra cosa?
2: Sì, abbiamo fatto, sì, allora diciamo, io dico sempre questo, dico che pubblicità piuttosto che interviste su settimanali cartacei, online e quant'altro, ne abbiamo fatte parecchie. Io dico questo, dico che il più bello d'Italia... Anche per, ecco, se qualche ragazzo mi sta sentendo e vuole un parere dalla persona che l'ha vinto, il più bello d'Italia, vincere una fascia comunque di un certo prestigio, no? Cioè dal 1000, non mi ricordo più, insomma, dagli anni 80 questa cosa qua, per cui
4: sì, certo.
2: Se non dagli anni 70, da 78, adesso non mi ricordo più, comunque...
4: Insomma, una cinquantina d'anni che comunque... Sì.
2: Porca miseria, quindi quello che voglio dire è assolutamente di prestigio, però c'è un però grande come una casa, è un punto di arrivo, cioè io quando l'ho vinta, io ho avuto la freddezza, diciamo, mentale, no? E anche l'umiltà bisogna avere, no? Di dire, questo è un punto di arrivo, questo qua non è un punto di arrivo, questo è un punto, è una partenza, questo qua è una partenza, no? Non ci si può fermare, no? E crogiolarsi su questa fascia qua, perché
4: certo.
2: Una seconda cosa importantissima da dire è: dipende chi hai dietro, dipende le persone, se hai dietro persone che credono in te e non ti usano. Io insomma ho queste persone, sono famiglia oramai per me da tanti tanti anni, e quindi andiamo avanti tutti insieme, ci aiutiamo tutti insieme, per cui la cosa importante è non fermarsi per il vincitore, e soprattutto le persone che hai dietro contano tanto, certo è che mi piacerebbe partecipare all'edizione, non so, adesso il Grande Fratello adesso andrà.
4: Hai mai pensato di provare a entrare nel Grande Fratello comunque VIP?
2: Sì, c'è l'idea, mi piacerebbe molto, mi piacerebbe lanciarmi in questa esperienza, sì. secondo me è un'esperienza di vita stupenda. Sì, mi piacerebbe. Mi piacerebbe assolutamente, in particolare il Grande Fratello o anche un altro reality.
4: Isole Famosi.
2: Sì, però un altro reality che mi stuzzica particolarmente è Pechino Express, che secondo me da un punto di vista, da un punto di vista umano ti dà tanto.
4: Pechino Express lo fece pure Simone Di Matteo, mi pare?
2: Lo faceva Simone Di Matteo, che è un mio caro
4: grande,
2: caro amico.
4: Lo salutiamo, che è anche un mio amico, lo salutiamo.
2: Assolutamente, io gli ho rotto le balle, ma tanto di raccontarmi ogni volta che lo vedo. Così, ma raccontami un po' quando sei andato in... dov'è che era andato? In Venezuela, fatto, e non mi ricordo più, insomma. Quindi sono sempre lì che pendo dalle sue labbra quando parla di certe situazioni tra lui e Tina, quei due matti lì che sono andati insieme a fare l'esperienza e... Sì. E tra l'altro gli è andata anche bene, insomma.
4: Tina Cipollari, che è una sua amica.
2: Sì, certo.
4: Te lo fare un'ultima domanda, purtroppo
0: ultima,
4: è volata l'intervista, non so com'è. È volata. E del tuo libro cosa racconti nel tuo libro?
2: No, allora, nel mio libro non voglio spoilerare niente, nel mio libro racconterò il quanto sono importanti le piante. Chiaramente è un libro per tutti, cioè è un libro che può leggere il ragazzino di 10 anni, l'adolescente, un ragazzo della mia età.
4: Quando uscirà il tuo libro?
2: Ma allora, una data precisa non c'è ancora, però io pensavo tra gennaio e febbraio, poi chi mi segue, insomma, vedrà il susseguirsi delle cose, però insomma io volevo andare a trattare certi argomenti in maniera molto semplice, seria ma semplice, in modo tale che tutti possano capire di quanto sono importanti le piante in generale, soprattutto le piante in ambito urbano, perché è chiaro che se ci troviamo in un bosco, nella foresta amazzonica, è chiaro che le piante sono fondamentali. Bisogna capire quanto sono importanti in mezzo a noi.
4: Allora, tra 7-8 mesi, quando uscirà il libro, circa
0: ci sentiremo,
4: ti rintervistiamo,
2: ci rivediamo qua,
4: parleremo del tuo libro, ci rivediamo qua e parliamo anche dello spettacolo che
0: grazie ragazzi, we are the champions.
4: Grazie di averci
2: grazie a voi, grazie Giuseppe, grazie Ciao. Marco
4: grazie Andrea Candeo, buonasera.

E torniamo in diretta dopo l'ascolto del nostro appuntamento di mercoledì sera. Abbiamo già quello per il nuovo mercoledì, io ho dimenticato già di chi si tratta, ma lo diremo dopo con Marco. E allora adesso ascoltiamo invece il nostro amico Nicola Nuccini.

Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi è tornato il vostro amico Nicola Nucci per l'incontro settimanale, quello che facciamo sempre da quasi un anno e mezzo circa, in cui parlo di me, parlo della musica, parlo dei libri, parlo di anni 90 e di anni 2000, principalmente faccio questo, quindi cose sociali, fatti di cronaca e avvenimenti soprattutto musicali avvenuti in quel periodo. Lo faccio attraverso i social, principalmente sono attivo come Nicola Nucci sugli spazi di Threads, Facebook, Instagram e chi più ne ha più ne metta, ma sono attivo soprattutto come scrittore attraverso le mie opere. Ho scritto da poche settimane un libro dal titolo Gli anni di Hitmania Dance, sogni e rimpianti di una generazione, che è edito da Arcana Edizioni, che vi invito a consultare. In questo libro parlo di musica anni 90, di musica anni 2000 e di tutto ciò che ruotava attorno a questo periodo magico. Proprio attorno a questo periodo vi incentro questa puntata, questa piccola chiacchierata odierna, proprio perché in quel periodo, siamo alla fine degli anni 90, all'inizio degli anni 2000, imperversava una musica, un genere musicale ben preciso, ovvero la musica dance. La musica house poi è arrivata all'inizio degli anni 2000, soprattutto con l'avvento del Daft Punk, ma non solo. Vi ricordo che negli anni 90 in Italia si ascoltava principalmente interpreti italiani, vi ricordo Neja, vi ricordo gli Eiffel 65, vi ricordo Alexia, vi ricordo tante piccole realtà anche tipicamente di quel periodo. Vi ricordo i Typical, vi ricordo i Pabst & Scher, forse Pabst & Scher stiamo andando verso l'inizio degli anni 2000, però i Sound Lover, ne potrei dire veramente tante. In quel periodo la musica brulicava di artisti dance e le radio trasmettevano la musica dance, tant'è che attualmente la musica dance e la musica house sono subito riconducibili a un periodo preciso, quello degli anni 90 e degli anni 2000, tant'è che adesso imperversano per tutta la nazione feste, party e situazioni che richiamano poi gli anni 90 e 2000, proprio perché in quel periodo, vuoi un po' per la spensieratezza, vuoi un po' perché non era arrivata ancora la recessione economica, poi venuta successivamente soprattutto con l'euro, ancora c'era la possibilità di stare bene e di passare un tempo in allegria. Le nostre compagnie erano spensierate, sicuramente più di adesso, e il tempo che passavamo era quasi sempre un tempo di qualità, perché non era infettato come succede attualmente dai social o dalle continue notifiche che arrivano nel nostro telefono.

in tutta Europa, in tutto il mondo, che prediligono questo genere musicale. Proprio nelle ultime settimane ho avuto la possibilità di ascoltare Erika e Magic Box in un duetto, in un concerto in duo, veramente molto interessante. Per questa puntata la finiamo qua, vi do appuntamento sempre con me, Nicola Nucci, e sempre qui in questa radio per parlare di anni 90, di anni 2000, ma non solo, anche di presente e di futuro.

0: 9:30 in punto, e arriva adesso, arriva Elisa Rossetto con gli appuntamenti del mese, quindi una registrazione, sì, per forza, non lo diciamo quando siamo in diretta, è una registrazione, eccola qua che arriva.
1: Settembre, e noi non ci perdiamo mai un momento della nostra, del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
2: Buongiorno, buongiorno Giuseppe, lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo.
1: Andiamo,
2: noi dimenticava siamo... solo, andiamo a Montagnana, ecco.
1: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà.
2: Abbiamo una delle sagre tradizionali delle nostre frazioni, è forse una delle più amate perché è davvero la più grossa tra quelle delle frazioni, ed è la sagra di Borgo Frassine, che è il regno dell'inclusione, nel senso che in cucina vengono utilizzati dei prodotti creati, dei prodotti da forno creati dai ragazzi delle varie cooperative che collaborano con dei forni, vengono creati degli spettacoli ad hoc dove partecipano anche i ragazzi, e si chiude tutto con un grandioso spettacolo pirotecnico, e questo va in scena, diciamo in onda,
1: sì,
2: perché siamo in radio, dall'11 al 15 settembre.
1: Proseguiamo allora.
2: Sempre l'11 abbiamo creato un appuntamento importante, sono due in realtà, uno l'11 e uno il 17, che sì, abbiamo voluto chiamare un giardino di libri, cioè andremo nel giardino di Rocca degli Alberi, che è forse uno dei simboli più noti di Montagnana, queste due torri affiancate volute da Francesco I il Vecchio da Carrara e realizzate dall'architetto Franceschino De Schicci, che è un parco meraviglioso con degli alberi, e la biblioteca per quei due giorni si trasferirà lì. Quindi chiunque vorrà potrà andare e godere dei prestiti librari, ma anche portarsi un suo libro e stare all'ombra di un monumento del 300 a leggere uno dei romanzi che preferisce o dei libri di narrativa che preferisce, prenderli in prestito, restituirli, ma comunque vivere quel giardino, che è un giardino accessibilissimo perché è tutto spianato direttamente, è come se fosse il giardino di casa propria, con tra le mani una storia che lo riporta al passato, al presente o chissà anche come al futuro.
1: Continuiamo ancora.
2: Continuiamo, il 12 settembre poi abbiamo un momento che per noi è importantissimo ed è la festa, diciamo, dei 30 anni del nostro gruppo di musici e sbandieratori, quello che dicevo prima. E sono ragazzi che hanno vinto 11 titoli nazionali assoluti, più svariati titoli nelle singole discipline. Basti solo pensare che hanno collezionato ad oggi 48 medaglie d'oro nelle singole discipline. Festeggiano i 30 anni. Tra le loro fila hanno dei ragazzi, loro accolgono i ragazzi con diverse abilità, e tra le loro fila hanno in particolare un ragazzo che suona la chiarina, un ragazzo che fa lo sbandieratore, sì, che sono ragazzi con disabilità, e che sembra impossibile come si trasformano quando indossano il costume tradizionale degli sbandieratori. Vivono le gare, le uscite, i momenti del gruppo come se fosse la loro seconda famiglia, e difatti sono la loro seconda famiglia. Per noi sono davvero delle risorse preziose, non solo dal punto di vista storico, folcloristico, di esibizione, ma anche perché sono ragazzi

0: che si prendono a cuore la città tutta nella sua interezza, anche nelle persone con disabilità, e questo per me è...
1: Infatti è partito un applauso, ma andiamo avanti perché
0: è fondamentale.
1: Il tempo corre.
0: Tempo stringe. Il giorno dopo abbiamo la festa del gruppo Missioni Africa, perché abbiamo un gruppo che va a aiutare, diciamo, i villaggi africani attraverso tutta una serie di iniziative a costruire acqua, pozzi in modo da poter combattere la siccità, cercano di costruire scuole, di portare insegnanti, insomma vanno ad aiutare le popolazioni africane a evolversi, a sopravvivere anche in tanti casi, ma soprattutto a fare quello step in più per poter passare da una vita precaria ad una vita sicura. E anche a loro io rivolgo sempre il mio abbraccio più profondo. Un altro appuntamento importantissimo dal punto di vista dell'inclusione sociale, ma soprattutto della ricerca sociale, è il terzo weekend di settembre, 19-20, una grande azienda del nostro territorio, l'azienda Bertelli, fa Bertelli in festa per la ricerca. Offre, diciamo, a pagamento chiaramente agli astanti, i loro prodotti, risotti, salumi, formaggi, carni grigliate, e tutto il ricavato viene donato alla ricerca scientifica sulle contro le malattie rare. Quindi un grande momento di solidarietà, bellissimo. Lo stesso giorno poi abbiamo la Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, il 20 settembre, insieme al nostro tradizionale mercatino dell'antiquariato. Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, il nostro museo è uno tra i più inclusivi d'Italia, perché abbiamo le mappe tattili della città, reperti fuori teca per gli ipovedenti, abbiamo le targhe in braille, abbiamo le audioguide, abbiamo le guide facilitate per chi ha diversità di lingua oppure difficoltà di apprendimento. Quindi è un momento in cui le famiglie possono entrare a un prezzo ridottissimo e far conoscere il nostro museo, la nostra città, soprattutto a chi ha qualunque tipo di difficoltà motoria, sensoriale o di linguistica o di apprendimento. Ecco.
1: Evviva, questa è una cosa bellissima.
0: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club, che organizza presso il nostro centro, che è, ricordiamo, uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè tre giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
1: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
0: viva
1: sempre
0: settembre.
1: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao ciao.
0: Ciao Giuseppe, a presto.

0: estate, abbiamo gli ultimi 10 giorni d'estate. Insomma, quest'estate è stata un'estate caldissima, Maria Grazia, buongiorno.
1: Sì, buongiorno Giuseppe e buongiorno a tutti gli ascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Ecco, mancano 10 giorni alla fine dell'estate.
1: Sì, sì, finalmente, però vedrai che in ottobre ci sarà qualche giornata che somiglierà all'estate.
0: Sì, sì, soprattutto in Sicilia, ma anche qui al nord quest'anno abbiamo queste stagioni.
1: Sì, bene. Ma sai che a volte certe giornate a Milano ha portato più caldo che in Sicilia.
0: Ah sì, sì, sì, quello è sicuro. Bene, allora la poesia di oggi si intitola?
1: Ma è una poesia d'amore che ha per titolo Un giorno d'estate.
0: Un giorno d'estate,
1: abbiamo scritta più di 10 anni fa.
0: Quando ancora forse non c'era tutto sto caldo? O c'era sempre?
1: No, il caldo c'era ma non così. Questo è stato un anno proprio...
0: micidiale.
1: Invivibile, micidiale, sì, micidiale. Hai ragione.
0: Bene.
1: E comunque, niente, io ero più giovane naturalmente e mi venivano certi pensieri.
0: Certo.
1: Adesso non mi vengono più di sicuro.
0: E allora sentiamo i pensieri di Maria Grazia. Vai pure.
1: Un giorno d'estate mi trovavo seduta ad un caffè. Non sapevo cosa fare, ma avevo tanta voglia di amare. Per caso lo incontrai, guardai i suoi occhi azzurro mare e mi innamorai. Il suo nome non sapevo e neppure lo conoscevo. In un angolo si fermò e con il suo sorriso mi incantò. Su una spiaggia mi portò e lì in silenzio ascoltammo il canto del mare, il grido di un gabbiano e la voce di un pescatore che veniva da lontano. Una barca a vela passò, al suono di un violino ci imbarcò e felici come non mai in un altro lido ci portò.
0: Bene, io ho immaginato tutte queste scene, quindi... hai sentito sto grido di gabbiano e quindi...
1: Ecco, potresti mettere una canzone che parla del gabbiano.
0: Sì, i Santo California hanno fatto un brano che si chiama Gabbiano. E allora,
1: bravo, bravo.
0: Noi lo mandiamo, ti ringraziamo e ci sentiamo lunedì.
1: Lunedì, a lunedì. Ciao, ciao.
0: Ciao.

0: E abbiamo ascoltato così il Gabbiano. 6:49 e 14 secondi, abbiamo 6 minuti con Marco Roma.
1: Eccoci. Ah, io volevo dare un'anteprima che mi ero dimenticato di dire a Giuseppe. Ah. Una novità. Sì. Mi ero scordato.
0: Che novità ti sei scordato?
1: Allora, praticamente noi abbiamo intervistato Geggia, no?
0: Sì.
1: E come tu sai, Geggia c'ha la scuola di teatro,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, infatti.
1: Dove lei ha lanciato un sacco d'attori ultimamente forti. E teoricamente lei inizia la scuola di recitazione che parte da ottobre a maggio. Sì. Il 26 settembre, che è sabato,
0: ah, sabato, sì, sì.
1: Lei ha scelto noi, ha scelto come radio ufficiale in Italia.
0: Ah.
1: Che seguirà la sua scuola di teatro.
0: Ah, allora,
1: ci sì, vuole... lei da tante radio che lei c'aveva che la corteggiavano, lei ha scelto noi.
0: Ha scelto Disabili International Radio con sì. I collegamenti del Cento Radio. Va bene.
1: Sì, sì. Allora, se noi non so se ce la facciamo, se no lo manderemo registrato.
0: Certo.
1: E se ce la facciamo da un sabato alle 8, 26, potremmo fare una diretta, una mini diretta. Dal teatro, non lo so, però se ce la fai, se no la andiamo registrata, io la registro.
0: Sì, forse è meglio, perché se registri, sì. Perché...
1: Però io la registro perché devo presentare gli attori. Gli attori registi, io la presento in video, però.
0: Beh, viene
1: non so come facciamo con l'audio.
0: Viene uguale, dai, viene questo uguale, parliamo okay. Dopo in
1: questa cosa.
0: Viene, perfetto, l'audio perfetto. Viene uguale. No, perché il problema perfetto. Del sabato è che io spesso il sabato sono a lavoro, sono a suonare, quindi non esiste. Il 26 ah, okay, sicuro. Okay. Già il 26 è sicuro che sono a suonare.
1: Eh sì, perché proprio di sabato. Comunque, beh, poi la mandiamo registrata, lei ha scelto noi comunque.
0: Va bene, come radio del.
1: Sì.
0: Bene,
1: sì, sì,
0: allora
1: ufficiale,
0: ci farà piacere.
1: L'ha dichiarato in video proprio, Non è una. Sì, non è una così. Una parola così scritta a mano, così detta.
0: Quindi,
1: così per telefono
0: ha detto Disabili International Radio con le 100 radio.
1: Video, sì, lei ha fatto un videomessaggio. Un videomessaggio dove lei si inquadra e dice: io Geggia scelto come radio ufficiale noi.
0: Bene, allora questo ci fa molto piacere. Non abbiamo il Damiano, non abbiamo Eleonora, però abbiamo Philip Simaz.
1: Abbiamo Philip Simaz.
0: Che ci sarà con noi appunto nell'arco di mercoledì sera, in 20
1: mercoledì
0: di sera.
1: Mercoledì sera ci racconterà il podcast, il nuovo programma in TV che lui sta facendo, che inizia tra poco, fine settembre.
0: Ecco.
1: Ieri ha cominciato a registrarlo.
0: Ecco. E dove sarà? Su quali TV sarà questo?
1: No, non lo so, su quale TV. Poi so di una certezza, so che lui, siccome ormai va di moda il social... Lui farà questo programma, va anche in diretta YouTube e diretta Instagram.
0: Ah, ecco, vabbè,
1: poi che loro hanno un milione di follower.
0: Sì, quindi potrebbe essere un canale, ecco.
1: Sul social tanta roba.
0: Ecco. Perfetto, allora sentiremo Philip Simaz.
1: E poi ha fatto vari programmi come Ciao Darwin o Paolo Bonolis,
0: certo.
1: Avanti un altro con Paolo Bonolis. Vabbè, lui ci avrà da raccontare parecchio.
0: Certo.
1: Infatti
0: bene.
1: Questa notte ha girato alle 2 di notte, ha finito il giro a podcast e ha mandato il video messaggio suo per noi.
0: Ho capito, bene, allora vedremo per mercoledì. Lo ricorderemo ancora lunedì, sono le 6:52 e 48 secondi, abbiamo ancora 2 minuti, caro Marco. Raccontaci com'è il tempo a Pontinia, come sta andando il mercato, come hai fatto già colazione.
1: Allora, ieri è stata una bruttissima giornata, però oggi sembra che il cielo sta diventando più bello, più chiaro. La temperatura si è abbassata, ho controllato le temperature, ormai settembre da noi qua a Roma non porta più di 26 gradi, ormai è finita, e fa freddino, penso che tra poco bisognerà fare il cambio di stagione.
0: Mm-hmm.
1: Anche con l'articolo, tutte cose lunghe.
0: Certo.
1: E niente, si inizia, però poi dovevamo iniziare.
0: Ti
1: saluta Giovanna.
0: Salutiamo Giovanna.
1: Ti saluta Giuseppe.
0: Un applauso a Giovanna.
1: L'ultima parola è stata ti saluto, salutami Giuseppe.
0: Le abbiamo mandato un applauso. E allora questa mattina Soli Soletti e te diremo, anzi tu sarai a dire sigla e noi la facciamo partire.
1: Sì.
0: Allora,
1: Quindi lunedì, ci sentiamo lunedì allora.
0: Certo, ci sentiamo lunedì alle 4:40 come al solito, con i pensieri e poi con il brano
1: col
0: misterioso col capitano. Ricorda oggi cosa devono dire per venire da te e avere qualcosa. Se vede
1: allora, la canzone era di Giorgia, sì, che ha fatto quasi 20 milioni di visualizzazioni.
0: Sì.
1: Scelgo ancora te.
0: Scegli ancora te, quindi scegliete ancora Marco in questo caso.
1: Sono qua io.
0: Eccolo, e allora vai con la sigla.
1: Signore e signori, a voi la sigla.
2: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora sigla, eccoci qua, caro Marco.
1: Finita.
0: Anche per oggi è andata, ce ne andiamo e torniamo lunedì. Buona domenica, buon weekend a tutti quanti voi e a lunedì.
1: Grazie, a lunedì.
0: Con voi.
1: Ciao, Giuseppe,
0: ciao ragazzi,
1: ciao. Viva la radio.
0: Viva la radio, viva noi, viva tutti e viva voi. Ciao ragazzi.
1: Ciao.

0: Preghiera. Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a Reti Unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.
1: Questo te lo ricordi?

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne? Ogni domenica mattina alle ore 11, appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

forse un po' banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato, poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco,

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Un mare di musica, un mare di emozioni sulle onde dei più belli d'Italia. Rieccola la selezione di Max Martinelli. Ciao belli, ben ritrovati.

0: 10.
1: Laura Pausini apre la nostra speciale classifica alla numero 10 con una reinterpretazione di una old song di Raff del 1991, versione riarrangiata per Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
2: Che vuoto

0: che c'è.
1: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
2: Posizione numero 9, qui si canta la crescita con Ariete e Angelina Mango. Ecco la storia di due bambine che si accorgono di essere cresciute e ricordano di quanto sia importante saper sorridere e soprattutto riconoscere le giornate storte, quelle possono capitare. Che bella vita, numero 9.
3: Ma quanto è piccola sta cosa?

0: che bella vita.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Numero 8, ecco il bravissimo Rove in collaborazione con Madyfingers. Come regalo di fine estate per i suoi fan e non solo, ci delizia del singolo Per te Follow the Sun, un invito a seguire il proprio istinto anche quando ci si sente persi. Follow.

0: Solo i più belli d'Italia suonano il giusto mix di successi del momento.
1: Tra sincerità, ironia e provocazione, Carmela Di Cioffi affronta uno dei temi più universali di sempre, il tradimento. Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
3: Secondo appuntamento, settembre 2026, con i più belli d'Italia. In settima, sprizza di energia positiva Francesco Gabbani. Ascoltare la sua Summer Funk è sempre un piacere.

0: I più belli d'Italia
1: con Max Martinelli.
2: Ed ecco adesso un brano che ha la capacità di trasformare la quotidianità in un racconto di emozioni, fragilità e consapevolezza. Loro sono Julie e Bresh in Serenamente.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: In sesta il concetto è molto chiaro, in un rapporto è difficile davvero comprendersi se si parlano due lingue diverse. Super Hit con i Pinguini Tattici Nucleari e la loro Sorry, scusa, lo sento.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Tra le prime 5 della classe, spazio al grande Luciano Ligabue. La sua Qualcosa per te parla di quello che rimane quando le persone cambiano posto nella nostra vita. Posizione numero 5.
3: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Brunori Sas, Di Martino e Gianna Nannini hanno scritto insieme Meraviglioso errore. Un amore imperfetto, dal forte effetto. In rotazione, ai più belli d'Italia. Novità.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.
1: Solo i più belli.
0: Secondo appuntamento, settembre 2026, con i più belli d'Italia. E in quarta vanno forte Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. La hit Goya mette a fuoco la velocità di come gli artisti vengono fatti fuori da un mercato musicale sempre più spietato. Goya, Pinguini Tattici Nucleari, Fabri Fibra.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Wow, che ventata di freschezza che arriva alla numero 3 dei più belli. C'è Noemi in Tu cosa fai stasera? Stare con

Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. Numero 2. Posti alti per Safe & Brash. A noi piace sempre sentir parlare d'amore e tutto si completa quando guardo i tuoi occhi e vedo il giusto colore. Numero 2. Parlare d'amore.

0: Questa settimana i più belli: Laura Pausini, Ariete, Angelina Mango, Rove, Francesco Gabbani, Ligabue, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Noemi, Safe, Bresh.
1: La numero uno.
0: Numero uno, c'è Tommaso Paradiso che in prima felice con un gran sorriso ci delizia con Agitare Coca-Cola, la più bella dei più belli d'Italia.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

0: those Russians.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Ehi, dico a te! Scarica la nostra app gratuita dal tuo Play Store. Troverai un mare di sorprese e la musica più bella. Ci stai ancora pensando? E dai! Basta un click!

0: Express.
1: Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Signori e signori, ben ritrovati con un nuovo viaggio nel mondo della Exclusive Dance Chart, la classifica dance, 15 tracce, le più forti, presenti ogni settimana su questa fantastica radio. Io sono Max Martinelli, al Mix and Play con me Paolo Mariani e Isa BDJ. Secondo appuntamento, settembre 2026.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Ci hanno fatto davvero tanta compagnia Bibi Rex e David Guetta con Sad Girl, Show Belly, uscita

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Magia Dance, nel vecchio podio della Exclusive. Alla numero 3 si piazzavano i The Bowser con Magnetic. In seconda non mollavano la presa gli Another con Talk to You. Sono di casa come disco più forte, Ugel, gli Ultranate e i Male Angel in I'm Moving to the Sun, vecchia numero 1 della Exclusive Dance Chart.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Tante novità ci aspettano in questo nuovo cammino della Exclusive Dance Chart. Numero 15, eccola, la prima novità della settimana. Benny Benassi, High Passion e la voce accattivante di Sandy Chambers nella nuova hit, Illusion, nuova entrata.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

che si è unita al cantautore multiplatino e nominato ai Grammy Khalid. La loro nuova hit è Dive Into Me. Disco bollente, qui si balla, bella gente. Exclusive Dance Chart, numero 10.

ritornano, e come ritornano? In nona ritornano proprio loro, i The Bauza. Beh, c'è la giusta voglia di perdersi completamente nella musica e nel groove dei The Bauza. Fanno ambo anche qui alla Exclusive con un'altra nuova produzione. Il titolo è Lose Myself, number 9.

0: protagoniste di questa prima parte alla Exclusive: Benny Benassi, DJ Goya, The Bows, Topic, Alok, In Eugenia. Adesso vi porto a spasso nel tempo, c'è il Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La nostra macchina del tempo questa settimana ci porta negli anni 2000 con gli ATC, i Touch of Glass. Da una cover riadattata del brano russo Pesenka, i Touch of Glass pubblicavano Around the World, La La La, Super Hit, Super Flashback.

0: Andiamo ai box, piccolo cambio e si riparte con la Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Exclusive Dance Chart.
3: Balzati in the box.

0: Heart.
1: Secondo appuntamento settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Riprendiamo così la nostra scalata della Mount Dance Nazionale. Number 7, inamovibile la hit degli Another, Talk to You. Non ne vuole proprio sapere di abbandonarci, del resto è energia pura. La musica degli olandesi ci cattura. Numero 7.

si sale in chart, ne abbiamo due, back to back. Altra fiammata per la numero 6, un bel canto d'amore che emoziona l'ascoltatore. Protagonisti Angelina Mango e Marco Mengoni. E in quinta fate attenzioni perché qui si balla e si canta. E certo che ti passa, un pilastro della dance pop come Miss Madonna e Dance Theory firmano la number 5. Back to

Quinta anche, beh, ecco la numero 4 e rieccoci in super salita. Novità con il duo house olandese degli Another. Silver Line è una bella hit. Hanno scelto in voce la cantante statunitense Emily Warren perché questa traccia è davvero vibrante. È una traccia scintillante. Numero 4.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Pensa alla Exclusive Dance Chart. In questa seconda parte ci siamo divertiti con gli Another, Madonna, LB1, Ira Star, Peggy Goo. Arriva il pezzo più forte, arriva la numero 1. Ma c'è poco da fare, si confermano number 1 con lo slogan "Come noi non c'è nessuno", Ugel, Ultranate e Imale Angel. I'm moving to the sun, domina tutti. Number 1.

0: adrenalina, sorpassi. Beh, il prossimo appuntamento vi aspetto per un altro grande step con la Exclusive Dance Chart. Stessa ora, stessa stazione. Exclusive Dance Chart, la tua chart da campione. Alla prossima, belli, da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa. Ci sentiamo presto, vi voglio bene. Exclusive Dance
1: Chart. Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.
0: Un mare di musica, un mare di emozioni sulle onde dei più belli d'Italia. Rieccola la selezione di Max Martinelli. Ciao belli, ben ritrovati.

0: Sketchy.
1: Laura Pausini apre la nostra speciale classifica alla numero 10 con una reinterpretazione di una old song di Raff del 1991, versione riarrangiata per Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
2: Che vuoto

0: c'è. Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Posizione numero 9. Qui si canta la crescita con Ariete e Angelina Mango. Ecco la storia di due bambine che si accorgono di essere cresciute e ricordano di quanto sia importante saper sorridere e soprattutto riconoscere le giornate storte. Quelle possono capitare. Che bella vita, numero 9. Ma quanto è piccola sta cosa.

0: che bella vita.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Numero 8, ecco il bravissimo Rove in collaborazione con Maddie Fingers. Come regalo di fine estate per i suoi fan e non solo, ci delizia del singolo Per te Follow the Sun, un invito a seguire il proprio istinto anche quando ci si sente persi. Follow.

0: Solo i più belli d'Italia suonano il giusto mix di successi del momento.
1: Tra sincerità, ironia e provocazione, Carmela Di Cioffi affronta uno dei temi più universali di sempre, il tradimento. Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
3: Secondo appuntamento, settembre 2026, con i più belli d'Italia. In settima, sprizza di energia positiva Francesco Gabbani. Ascoltare la sua Summer Funk è sempre un piacere.

0: i più belli d'Italia
1: con Max Martinelli.
2: Ed ecco adesso un brano che ha la capacità di trasformare la quotidianità in un racconto di emozioni, fragilità e consapevolezza. Loro sono Julie e Bresh in Serenamente.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e puoi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: In sesta il concetto è molto chiaro, in un rapporto è difficile davvero comprendersi se si parlano due lingue diverse. Super Hit con i Pinguini Tattici Nucleari e la loro Sorry, scusa, lo sento.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
3: Mike Jockey, Max Martinelli. Tra le prime 5 della classe, spazio al grande Luciano Ligabue. La sua Qualcosa per te parla di quello che rimane quando le persone cambiano posto nella nostra vita. Posizione numero 5.
4: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: Veneto me.
1: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
2: Brunori Sas, Di Martino e Gianna Nannini hanno scritto insieme Meraviglioso errore. Un amore imperfetto, dal forte effetto. In rotazione, ai più belli d'Italia. Novità.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Secondo appuntamento, settembre 2026, con i più belli d'Italia. E in quarta vanno forte Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. La Hit Goya mette a fuoco la velocità di come gli artisti vengono fatti fuori da un mercato musicale sempre più spietato. Goya, Pinguini Tattici Nucleari, Fabri Fibra. Cosa so?

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Wow, che ventata di freschezza che arriva alla numero 3 dei più belli. C'è Noemi in Tu cosa fai stasera?

Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. Numero 2. Posti alti per Sei Febresh. A noi piace sempre sentir parlare d'amore e tutto si completa quando guardo i tuoi occhi e vedo il giusto colore. Numero 2. Parlare d'amore.

0: Questa settimana i più belli: Laura Pausini, Ariete, Angelina Mango, Rove, Francesco Gabbani, Ligabue, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Noemi, Safe, Bresh.
1: La numero uno.
0: Numero uno, c'è Tommaso Paradiso che in prima felice e con un gran sorriso ci delizia con Agitare Coca-Cola, la più bella dei più belli d'Italia.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Venerdì 11 settembre, eccoci qua, il fine settimana torna a trovarci e noi di Estatissima siamo pronti ad accoglierlo a braccia aperte e volume altissimo. Benvenuti da Alessandro Fizzotti alla festa più luminosa dell'etere. Molti dicono che la stagione stia cambiando, ma finché ci siamo noi in onda l'estate non arretrerà di un millimetro. Questo venerdì ha una carica speciale, quella di chi sa godersi ogni istante di libertà con una intensità pazzesca. Abbiamo caricato i nostri cannoni sonori con le hit più forti della stagione, pronti a farvi ballare dal primo all'ultimo secondo. Quindi preparatevi a vivere un weekend indimenticabile, fatto di musica, sorrisi e quella voglia matta di stare insieme che ci contraddistingue davvero, insomma. Abbiamo tra l'altro tra pochissimi i nostri collegamenti speciali con Ermanno Accardi alla scoperta degli italiani che hanno lasciato un segno davvero in Italia e nel mondo, no? Con il nostro brand, il famoso Made in Italy. Poi un altro spazio con le spiagge, i litorali da raccontare insieme a Lorenzo Zucchi. Abbiamo veramente tanto da conoscere ancora nel nostro paese. Spesso si va all'estero quando invece in Italia c'è ancora tanto da vedere, tanto da visitare. E poi non finisce qui, ovviamente, estatissima, come sapete, c'è lo spazio con i consigli psicologici da non seguire durante l'estate. Ovviamente una rubrica che ha già dal titolo, insomma, la dice lunga, insieme al dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta. Quante cose abbiamo ancora da raccontarvi e soprattutto quanto già stiamo lavorando alla nuova stagione, sia del Fizz in the Morning che del Fizz Show, che partiranno da ottobre, ragazzi. Il vostro Fizz si prenderà 2 settimane di ferie per poi ricominciare da ottobre con le nostre stagioni radiofoniche, per cui avete l'opportunità di non perderci mai e soprattutto di stare affezionatissimi e attaccatissimi al vostro Fizzottino, a tutti i nostri ospiti che avete sentito che ritorneranno appunto nelle nostre trasmissioni. Insomma, tirate giù i finestrini, fate sapere a tutto il mondo che siete carichi e preparatevi all'esplosione finale. Il weekend di Estatissima comincia esattamente da qui. Pronti a saltare con noi? Si parte!

0: Rientriamo in studio, grazie ovviamente alla nostra regia. Siete all'interno di Estatissima, i nostri collegamenti speciali. Per me è un piacere, come sempre, dare il ben tornato ad Ermanno Accardi per gli italiani. Oggi ci racconterà, la grande Ginona, no? Gina Lollobrigida.
1: Certo, certo Alessandro, ciao, buona estate a te e ai nostri ascoltatori. La grande Gina Lollobrigida, che era nata il 4 luglio del 1927 a Subiaco, vicino a Roma, una delle figure più emblematiche è stata del cinema italiano del dopoguerra. Cresciuta in un periodo di grande trasformazione sociale ed economica, ha visto l'Italia uscire dalla devastazione della Seconda Guerra Mondiale ed emergere come nazione di cultura e cinema di fama internazionale. La sua carriera si sviluppò negli anni 50 e 60, un'epoca di rinascita del cinema italiano internazionale, in cui il paese divenne una delle capitali mondiali della settima arte. Era nota per la sua bellezza mediterranea, i lineamenti decisi e il fascino irresistibile. Dotata di un talento naturale, di una presenza scenica magnetica, si distingueva per la spontaneità e la passione che trasmetteva sullo schermo. La sua personalità forte, la determinazione e il carisma le hanno conferito un ruolo unico nel panorama cinematografico, rendendola simbolo di sensualità e cultura italiana. Tra le sue pellicole più celebri si ricordano Pane, Amore e Fantasia del 53, di Luigi Comencini, La donna più bella del mondo del 55 e Beat the Devil 1953 di John Huston, dove lavorò accanto a grandi attori internazionali. La sua filmografia comprende anche numerosi successi che le hanno valso riconoscimenti e ammirazione sia in Italia che all'estero, contribuendo a diffondere l'immagine del cinema italiano nel mondo. Insomma, Gina Lollobrigida è considerata uno dei simboli della rinascita culturale e artistica dell'Italia nel secondo dopoguerra. La sua figura ha rappresentato un ponte tra la tradizione italiana e il cinema internazionale, contribuendo a elevare il prestigio del nostro paese nel panorama globale. È anche stata un'icona di femminilità, intelligenza e indipendenza, ispirando generazioni e di donne in generale. Motivazioni per cui ha portato lusso all'Italia? La sua fama internazionale ha contribuito a promuovere l'immagine dell'Italia come terra di arte, cultura e bellezza. La sua presenza sugli schermi di tutto il mondo ha aiutato a rafforzare l'industria cinematografica italiana, portando attenzione e rispetto verso il nostro cinema. Inoltre, attraverso il suo stile e la sua eleganza, ha rappresentato un modello di raffinatezza che ha fatto conoscere l'Italia oltre i confini nazionali. E come per tutti i personaggi, non sono mancate controversie o momenti di critica, spesso legati alle pressioni del mondo dello spettacolo e alle aspettative sulla sua immagine pubblica. Alcuni critici hanno messo in discussione la sua transizione da attrice a figura pubblica più impegnata in attività di conservazione e cultura, ma rimane indiscusso il suo ruolo di icona e pioniera nel cinema italiano. In conclusione, oggi Gina Lollobrigida è ricordata come una delle più grandi attrici italiane di sempre, simbolo di bellezza, talento e passione. La sua figura continua a essere celebrata in mostre, eventi e pubblicazioni dedicate alla storia del cinema italiano. La sua eredità rimane viva come esempio di eleganza e dedizione all'arte e il suo nome rimarrà per sempre indissolubilmente legato alla cultura e all'immagine dell'Italia nel mondo. Gina Lollobrigida. Caro Alessandro, buon proseguimento d'estate, per quel che rimane, ovviamente, anche ai nostri ascoltatori. E noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao.
0: Ciao, Ermanno.

0: Un nuovo appuntamento all'interno della nostra estatissima 2026 in compagnia di Lorenzo Zucchi. Ciao, ben trovato Lorenzo.
1: Ciao Alessandro e ben ritrovati.
0: Stile balneare, la nostra rubrica dedicata alle coste italiane e alle spiagge. Si va in Sicilia oggi, Cala Rossa, Favignana.
1: Esatto, siamo, attenzione, non proprio nella Sicilia principale, ma in uno degli arcipelaghi connessi, no? Siamo nell'arcipelago delle isole Egadi, quindi così siamo a ovest della Sicilia principale, no? E Cala Rossa è proprio una delle cale più note di quest'isola, la principale isola delle Egadi, che è appunto Favignana. Questa spiaggia non è una spiaggia sabbiosa, l'accesso avviene tramite scogliere e piattaforme naturali di tufo, però attenzione, abbiamo l'acqua che è veramente spettacolare, molto trasparente e varia dal turchese al blu intenso. L'area è tutta esposta ai venti, per cui le condizioni del mare possono cambiare da calmo a mosso. Naturalmente consigliata assolutamente per chi ama nuotare e fare snorkeling, e in particolare la luce riflessa sul tufo crea questi giochi che cambiano di ora in ora, per cui faremo tante fotografie tutte diverse.
0: Assolutamente da non perdere, così come da non perdere i dintorni.
1: Allora, nei dintorni naturalmente anche qua sull'isola di Favignana c'è tanto da fare. Innanzitutto ho parlato del tufo e ovviamente ci sono le cave di tufo, proprio circondano già la cala, sono visitabili e raccontano la storia estrattiva dell'isola. Nel centro invece dell'isola di Favignana troviamo la Tonnara Florio, che è uno dei più importanti stabilimenti di lavorazione del tonno del Mediterraneo, e anche in questo caso oggi è stato trasformato in museo. Insomma, visitiamo perché ci rendiamo conto di come lavorano i pescatori, no? Assolutamente visitabili. E poi naturalmente non dimentichiamoci, l'ho detto all'inizio, siamo nell'arcipelago delle Egadi, per cui Favignana è collegata anche alle altre due isole che sono Levanzo e Marettimo, con traghetti e agli scafi andiamo a visitare anche le isole minori.
0: Chiudiamo in bellezza con la gastronomia.
1: Naturalmente ho parlato della tonnara, questa volta è abbastanza immaginabile quale sarà il piatto più rappresentativo della spiaggia di tutta l'isola di Favignana e anche in generale delle isole Egadi. Naturalmente, visto che qua si produce il tonno, il piatto è il tonno alla ghiotta. Alla ghiotta, cioè, significa preparato con cipolle, capperi, olive e pomodoro. Ma ci sono anche molto diffuse le busiate al pesto trapanese, non dimentichiamo che siamo nell'area di Trapani, l'attrazione culturale di Trapani, quindi abbiamo mandorle, pomodoro fresco e basilico. Insomma, ogni boccone racchiude la forza del mare e allo stesso tempo anche la dolcezza, no? Della terra siciliana che conosciamo bene. Insomma, in questo caso abbiamo scelto uno stile balneare sopraffino.
0: Grazie Lorenzo, che torna insieme a noi come sempre la settimana prossima in estatissima, per chiudere in bellezza. Ciao
1: ciao.

0: E tagliamo fuori tutti i consigli, i pareri, i feedback esterni che sono importantissimi perché gli altri vedono cose che noi non possiamo vedere. E soprattutto l'estate è un tempo dove invece fermarsi e proprio al mare, in montagna, al lago, dovunque voi state, in una bella città straniera, ascoltare gli altri, chiedere agli altri soprattutto cosa ne pensi, cosa pensi di me, dammi il tuo parere, dammi il tuo punto di vista. Quindi questa è una ricchezza, è un tesoro che davvero, come dire, ci sono anche alcune aziende che appunto che fanno questo, cercano dei feedback, persone che cercano consulenti. Quindi proprio questo ultimo mantra di ascoltare solo te stessi è davvero proprio insensato e pericoloso. Quindi davvero tracciamolo e ascoltiamo al mare di sera, una bella montagna, gli altri, apriamo le orecchie, ascoltiamo tutto e troveremo dei tesori meravigliosi che ci serviranno davvero.
1: Grazie al nostro Luca Saita e a presto per l'ultimo collegamento della nostra estatissima. Un abbraccio.
0: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.

Allora, siamo a chiudere la puntata di questo venerdì di estatissima, insomma, pronti per goderci un altro weekend in compagnia ovviamente della nostra radio. Potete godervi la calma di questi giorni che sono i più preziosi davvero di tutta la stagione. Per riascoltare le nostre interviste estatissima.it potete visitare i nostri social che sono attivi su Facebook e LinkedIn. E grazie per aver reso la nostra radio una casa accogliente per tutti voi. Buon weekend di sole, ci risentiamo lunedì per l'ultima grande settimana di estatissima. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: Sembra proprio che ora tocchi a me ricordarvi che questa è Radio Team 2000 da Villa Urbana, interconnessa in questo venerdì pomeriggio con Radio Felix da Pordenone per trasmettervi il programma I viaggi musicali sulle onde sonore della musica mixata di Lorenzo Speed. Restate con noi e godetevi la musica.
2: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

Eccola qua, allora è arrivata anche la mamma croata come sempre, che augura buona trasmissione a tutti gli amici e le amiche presenti nel viaggio sonoro, con dei saluti speciali a Silvana di Bessica, Bessica di Loria, aggiungerei anche Renata di Belluna, no, è Roberta di Montebelluna, Valentina con nonno Piero, che sono già in nostro ascolto e li ringraziamo per la loro presenza costante, Agnese di Vicenza, Anna di Breganze, Brunella con Valerio, Anna e Giorgio e tutti gli amici in ascolto. Quindi salutiamo allora come sempre la Mela Cotogna, alias mamma croata, alias Dunia, nativa di Zagabria ma adottiva di Carmignano di Brenta. Quindi salutiamo anche tutti gli amici di Camazzole, Spessa, Boschi, eccetera eccetera eccetera. Quindi detto questo, si prosegue allora in questo nuovo viaggio sonoro. Vi ricordo che io sono Lorenzo Speed, vi aspetto anche sul mio canale YouTube, se non l'avete già fatto iscrivetevi gratis al canale, più siamo e più ci divertiamo. L'indirizzo per farlo, l'iscrizione ripeto è gratis, è youtube, scritto youtube.com/, che sarebbe la barra trasversale, Lorenzo Speed, parola unica, Lorenzo Speed, vi aspetto anche lì e intanto ci godiamo, vediamo chi indovina titolo e autore di questo brano. Riportiamo in vita la musica classica rivisitata per voi in chiave melodic techno. Vedo che piace tanto e allora ve la proponiamo volentieri. Vediamo chi indovina da quale autore, e magari poi faremo anche la scheda tecnica, indovinerà l'autore di musica classica che ha composto queste melodie, sinfonie. A chi vince, a chi indovina, una dedica musicale in omaggio o, se preferite, un CD sonoro. Decidete voi. Forza! Salutiamo anche Davide.

0: Ancora una volta voglio viaggiare in alto con la sonorità di Lorenzo Speed, da Firenze, Maura.
1: Ciao Alberto da Montebelluna, saluto Lorenzo Speed, fenomeno numero uno. Buon viaggio musicale in tutto il mondo, da Alberto Montebelluna, Lorenzo Speed, ascoltate Lorenzo Speed. Anch'io da Montebelluna ascolto Lorenzo Speed, fortissimo con la sua musica, viva Lorenzo Speed!
2: Partiamo tutti per ascoltare il nuovo viaggio sonoro del conduttore più simpatico che ci sia, ovvero Lorenzo Speed. Allora buon ascolto a tutti con la sua fantastica musica, sempre presente Ornella di Campo San Piero.
3: Dai, dai, vi vedo belli carichi e quindi mi date tanta energia, allora è uno scambio di energia, uno scambio di abbracci sonori. Andiamo con Luisa. Luisa, senti che sound. Luisa, sempre presente, grande, vede lago, c'è. Noi vediamo il lago, i mari, vediamo qualsiasi cosa perché andiamo oltre. Come di consueto, buon viaggio sonoro Lorenzo con un grande abbraccio. E questa è Luisa, l'immancabile, direi Luisa. Ciao Luisa, amica mia!

Allora, avete riconosciuto qual è l'artista dal quale è stato rivisitato in chiave melodic techno questo brano della musica classica? Scriveteci l'autore, forza, 349-7267647 per le vostre risposte valide e non. SMS, short message service, semplici messaggini testo o anche, se preferite o gradite, Telegram e WhatsApp. Siamo qui per voi, we are here for you.

E questo lo riconoscete? Dai, scriveteci 349-7267-647 per le vostre risposte valide, non, ripeto, 349-7267-647. Scriveteci il titolo o, dai, più facile, l'autore di questo brano ripreso dalla musica classica. Facciamo un viaggio sonoro nel tempo e nello spazio.

0: voice attrice Irene Cinti special guest per Lorenzo Speed e i suoi viaggi sonori. A presto, by Radio Roller Milano TV.
1: E andiamo, grande Lorenzo Speed, si vola!
2: A tutti per ascoltare il nuovo viaggio sonoro del conduttore più simpatico che ci sia, ovvero Lorenzo Speed. Allora buon ascolto a tutti con la sua fantastica musica. Sempre presente Ornella di Campo San Piero.
3: Ancora una volta.

0: Metti che fai belle canzoni. Ciao.
1: Bella canzone ricavata dagli anni 80.
0: Ciao Lorenzo, sono qua con la nonna e volevamo salutarti e volevamo anche dirti che fai belle canzoni.
2: Ehi là Lorenzo Speed, anche oggi stiamo facendo il pienone di buonissima musica, grazie.

0: viva Lorenzo e i tuoi mitici viaggi sonori.
1: Viaggiare è molto bello, ma con Lorenzo lo è ancora di più. I suoi viaggi sonori non conoscono confini e portano un carico di simpatia, allegria, fantasia e ti fanno volare via in alto. Ciao ciao, Mary Damiane. Grazie Lorenzo.
2: 1, 2, 3, via con il nuovo viaggio sonoro del capitano Lorenzo Speed. Vai alla massima potenza e non farci mai restare senza.
3: Scatenati allora con vocali WhatsApp, Telegram, SMS. Ricordo sempre il numero per i nuovi ascoltatori e le nuove ascoltatrici che volessero interagire con noi. Siete tutti i benvenuti e le benvenute al 349-7267647 per esplorare nuovi orizzonti, come ha detto Ornella di Campo San Piero. Ringrazio anche Mariangela di Miane. Ringrazio tutte le persone che si adoperano sempre per farci ascoltare da sempre più persone. Quindi grazie anche a Roberto e Roberta di Montebelluna. Grazie a tutte le persone speciali sempre presenti: Mamma Croata, Mela Cotogna, Dunia, la Gabri, Miss Stricket e Strocket, il Fabione di Monastier, l'Anna Maria di Dosson di Casier e tutti gli altri. Dove siete? Dai, fatevi sentire, siamo qui per voi, alzate forte il volume, ma soprattutto partecipate, perché voi siete i veri protagonisti dei viaggi sonori.

Comunque dai, nessuno o nessuna ha indovinato il precedente indovinello sonoro. Sono tutti indovinelli sonori, quelli di questo viaggio sonoro. E quindi indovinate, vediamo chi indovina di questo autore chi è. E anche il prossimo, ne arriva un altro. Stiamo spaziando all'interno della musica classica, rivisitata per voi in chiave melodic techno. Vediamo chi indovina i vari autori che stiamo proponendo. Ne arriva un altro, magari vi do una dritta, vi do un suggerimento, cosa dite? Vi potrei dire il paese di nascita dell'artista in questione.

Questo ad esempio è nato in Germania, quindi l'autore di questo disco che stiamo ascoltando è nato in Germania.

Eccolo qua, è arrivato anche il Nick Turbo, quindi anche la città patavina presente. Un saluto a DJ Lorenzo Speed da Nick Turbo, grande Nick Turbo. Nick Turbo, c'è un saluto a lui e anche alla sua mamma. Salutiamo Vale, sempre presente, gli amici di Jesolo, Venezia. Jesolo, città che come ricordo sempre, ma non posso fare a meno di farlo, è una città molto cara al mio cuore perché ho vissuto lì tantissime estati della mia vita, ho tantissimi ricordi, ho tantissimi aneddoti anche che potrei raccontare. Jesolo è sempre nel mio cuore, quindi evviva Jesolo, evviva il mare, i litorali. Anzi, potremmo lanciare anche, oltre all'indovinello sonoro, anche un sondaggio: qual è il mare più bello che avete visto nella vostra vita? Scrivetelo via WhatsApp, Telegram ed SMS al 349 7267 6467.

Volevo dirlo ancora prima di vedere il monitor, è arrivata anche la Polonia, quindi visto che ogni tanto suoniamo anche dischi di Chopin, autore polacco, salutiamo gli amici di Varsavia, onnipresenti, sempre presenti, Denis, Ilona, Ukash.

Eccolo qua, la piccola scheda tecnica, magari poi faremo uno speciale dedicato al grande Friedrich Franciszek Chopin, francesizzato in Frédéric François Chopin, è noto come Frédéric Chopin, nato il 22 febbraio del 1810 in Polonia. La città non la dico perché la pronuncia è... no, dai, è più facile di altre. Zelazowa Wola. Spero di aver letto bene, Ilona poi mi correggerà. E è volato in cielo da Parigi il 17 ottobre del 1849. È stato un compositore e pianista, come vi ho detto poco fa, polacco. E allora salutiamo anche tutti gli amici e le amiche della Polonia, gli amici che utilizzano come banconota gli zl.

Bene, dai, allora proseguiamo con la scheda tecnica riferita a questo artista polacco. Fu uno dei più importanti compositori del periodo romantico, talvolta definito poeta del pianoforte, il cui genio poetico è basato su una tecnica professionale che è stata definita senza eguali nella sua generazione, dotato di precoce talento musicale. Fu di gracile costituzione e per la maggior parte della sua vita fu tormentato da problemi di salute, sviluppando già in gioventù una forma di tubercolosi. Visse e si mantenne grazie alla vendita delle sue composizioni e con l'insegnamento del pianoforte. Fu in amicizia con Franz Liszt, grande artista anche quello aggiungerei, che scrisse su di lui il saggio Chopin, e fu ammirato da molti dei suoi contemporanei, in particolare da Robert Schumann. Che scrisse importanti recensioni sulle sue opere, scrisse soprattutto per pianoforte solo. Le uniche significative eccezioni sono i due concerti, 4 composizioni per pianoforte e orchestra e la sonata per violoncello e pianoforte. Compose anche alcuni brani di musica da camera e diverse canzoni su testi polacchi. Il suo stile pianistico fu altamente individuale e spesso tecnicamente impegnativo, ma mantenendo sempre le giuste sfumature e una profondità espressiva. Reinventò la forma musicale della ballata scrivendola per pianoforte solo, senza alcun riferimento a un testo poetico. Apportò innovazioni ragguardevoli a molte altre forme, dalla sonata per pianoforte alla mazurka, che tutti conoscerete, al notturno. Le influenze sul suo stile compositivo includono la musica popolare polacca, la tradizione classica, in particolare di Johann Sebastian Bach. Prima abbiamo ascoltato un brano anche di questo artista che non avete indovinato, comunque ve lo aggiungo io, e di Wolfgang Amadeus Mozart. I musicisti preromantici e Franz, non posso rispondere adesso, quindi salutiamo Manuel, e Franz Schubert, e anche l'eleganza e la grazia della musica suonata nei salotti parigini in cui era frequentemente ospite. Le sue innovazioni nello stile, nella forma musicale, nell'armonia e la sua associazione della musica con il nazionalismo polacco sono state influenti in tutto il periodo romantico e anche successivamente. Il suo successo come compositore ed esecutore, la sua associazione, anche se solo indiretta, con l'insurrezione polacca, la liricità e l'emotività presenti nella sua musica, la sua vita sentimentale e la morte precoce lo hanno fatto diventare il musicista romantico per eccellenza. Adesso bando alle ciance, spazio alla musica, poi continuiamo con la scheda tecnica del mitico Chopin. Io ricordo sempre il mio primo cane, che era un collie, un cane meraviglioso, era una femmina, e l'abbiamo chiamata Chopin. Era nata come me il 12 agosto, come anche l'altro mio cagnolino che è volato in cielo qualche anno fa, Dream, anche lui nato il 12 agosto come me. Quindi auguri, auguri, auguri. I suoni in questo caso non sono duri, ma sono dolci e soavi. Godiamoceli!

Eccola qua, allora la vita di Chopin è veramente lunghissima, quindi approfondiremo con una puntata speciale a lui dedicata. Intanto vi ricordo che per mandare i vostri messaggini siamo qui per voi, approfittatene, dite la vostra al 349-7267647, short message service, messaggini di testo veloci o anche più estesi via WhatsApp e Telegram al 349-7267647. Magari diteci qual è la vostra opera preferita del grande Chopin. Intanto andiamo ad ascoltarci anche altri brani, anche di artisti che ho citato nella scheda tecnica di Chopin, appunto questo grande artista polacco della musica.

0: ancora una volta voglio viaggiare in alto con la sonorità di Lorenzo Spitt da Firenze a Ura.
1: Ma che bella questa musica che ci porti un oceano di infinita dolcezza sonora. Inutile dirlo. Lorenzo Spitt è un qualcosa di unico veramente nell'universo, la stella più bella che brilla lassù.
2: Ciao, sono Marika e la mia esperienza nei viaggi sonori di Lorenzo Spitt è sempre magica. Buon viaggio sonoro! Ciao Lorenzo! Ciao, sono Marika e la mia esperienza nei viaggi sonori di Lorenzo Spitt è sempre magica.
3: Ciao Lorenzo Spitt, buon viaggio sonoro. Romina da San Zenone.
4: Ciao Lorenzo, si va al massimo, i tuoi viaggi sonori ti danno solo pensieri positivi. Allora via a gustare questo nuovo viaggio sonoro. Un ciao pieno di adrenalina da Sara da Montebelluna. Ciao Lorenzo, ciao, ciao, ciao.

0: Ciao Lorenzo Speed, buon viaggio sonoro. Romina da San Zenone.
1: E andiamo, grande Lorenzo Speed, si vola!

0: ancora una volta voglio viaggiare in alto con la sonorità di Lorenzo Spitz.
1: Partiamo tutti per ascoltare il nuovo viaggio sonoro del conduttore più simpatico che ci sia, ovvero Lorenzo Spitz. Allora buon ascolto a tutti con la sua fantastica musica. Sempre presente Ornella di Campo San Piero.
0: Ancora una volta voglio viaggiare in alto con la sonorità di Lorenzo Spitz. Da Firenze, Mauro.
2: Ciao Alberto da Montebelluna,

Ciao Davide, no, non era I Like Chopin di Gazebo, il titolo riporta il nome di questo grande artista polacco che abbiamo enunciato un po' la sua scheda tecnica, ma non era I Like Chopin di Gazebo, che comunque è un gran disco degli anni 80 e quindi lo menzioniamo volentieri. Ciao dalla Riviera, DDV, ok, buon viaggio sonoro da Davide da Villaverla, oggi in trasferta. Bene, allora, buona trasferta in compagnia dei nostri viaggi sonori. Ancora Alberto di Treviso, sempre attivo, grande Albert, anche lui il nostro fedelissimo ascoltatore che ringrazio, ci augura buon viaggio sonoro e dice: ciao Lorenzo, mi stai facendo solo che del bene con i violini, ti saluto in modo caloroso e ti auguro un buon viaggio sonoro. Ciao bello e avanti con i tuoi cosmici viaggi sonori. Grazie, grazie Albert, mi fa piacere che ti piacciono i nostri viaggi sonori e che ti facciano del bene, come spero facciano del bene a tutti i nostri ascoltatori, anche quelli sofferenti, anche quelli ammalati. Noi portiamo loro e cerchiamo di portar loro un abbraccio sonoro che possa dare loro beneficio e anche un augurio di salute e di benessere. A proposito di saluti, volevo salutare anche la mia vicina di casa Teresa, che è volata in cielo, e quindi Assunta che è volata in cielo, e quindi la saluto. Ciao, buon viaggio, riposa in pace.

Bravi, bravi e brave allora agli ascoltatori e alle ascoltatrici che ci ascoltano anche se non sono in ottime condizioni di salute. Arriva questo messaggio che dice: bellissima questa musica, mi fa da compagnia in questo momento non proprio esaltante, veramente ti porta in mezzo alla natura più pura e meravigliosa. Bello, bello questo messaggio. Allora grazie a chi l'ha scritto, firmate sempre i vostri messaggini, noi siamo qui per voi. Vi ricordo, per chi volesse entrare in contatto può farlo, siete i benvenuti e le benvenute. Il numero per farlo è il 349 7267 647. Potete scriverci via WhatsApp, Telegram ed anche SMS. Vi ricordo anche che trovate nella grande rete internet il sito del qui presente Lorenzo Speed all'indirizzo www.lorenzospeed.it e vi ricordo anche il mio canale YouTube. Iscrivetevi se non l'avete già fatto, l'iscrizione, lo ricordo, è libera e gratuita per tutti. L'indirizzo per farlo è digitando youtube.com/LorenzoSpeed.

Certo, salutiamo allora Nicolò. Ciao Nicolò, auguri di pronta guarigione. Allora, salutiamo gli amici della Toscana, sempre presenti nei nostri viaggi sonori. Firenze c'è.

belli d'occa, Lorenzo, ma questa musica che ci metti ti fa andare sulla luna. Armonia.

0: sto ascoltando. Un bacione, ciao Lorenzo.
1: Vai Lorenzo Speed, con la tua musica solare spettacolare che ci fa sempre sognare. Ciao, Romina da San Zenone.
2: Da Donata di Volpano, un grande grazie a Lorenzo Speed per i suoi fantastici viaggi sonori. Vai.
3: Lorenzo, Lorenzo! Un saluto a DJ Lorenzo Spidia.
4: Avanti tutta, caro amico mio. Ciao Lorenzo Speed. Avanti tutta, caro amico mio.
2: Andiamo per la nuova meravigliosa avventura sonora del mitico Lorenzo Speed a scoprire nuovi orizzonti musicali.
5: Saluti a tutti. Saluti frizzanti dalle fresche colline di Col San Martino per un nuovo viaggio sonoro del travolgente Lorenzo Speed. Ciao, ciao, ciao a tutti.
6: Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao, sono Antonio da Genova e anch'io ascolto i viaggi musicali di Lorenzo Speed.
7: E con Lorenzo Speed salti di qua e salti di là.
8: Un saluto qui da Pordenone, dal grande Lorenzo. Ciao Lorenzo, qua dal Marco. Ciao caro.
9: Ciao Lorenzo Speed. Saluto tutti gli ascoltatori. Ti ringrazio di cuore, è stato un bellissimo viaggio sonoro. Alla prossima.
10: E là Lorenzo Speed, anche oggi si va tutta musica in tua compagnia. Grazie per la tua presenza, viva i viaggi sonori di Lorenzo Speed, vai!
11: Anche oggi ci gustiamo i fantastici viaggi musicali e sonori di Lorenzo Speed.
12: Arabo, vedi Aisha,
13: quello con la mia voce.
12: Lorenzo!
13: Sono rientrata adesso, auguri a tutte le mamme, condividere quella là.
14: Po' di brondolo e i nomadi li ho visti tre volte quando c'era il grande Augusto.
15: Esatto, grande Augusto D'Aglio, tra l'altro anche il Manuel ci aveva richiesto un disco dei Nomadi che abbiamo messo nello scorso viaggio sonoro. Grazie allora per aver partecipato anche a questo viaggio sonoro con Lorenzo Speed, vi aspetto anche nella grande rete internet youtube.com/LorenzoSpeed e anche sul mio sito lorenzospeed.it per interazioni, collaborazioni, partnership e quant'altro, anche critiche purché costruttive benvengano, 349 72 67 647. Grazie a tutti.

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitter. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospitter.it per scoprire tutti i dettagli.

0: Che pace, che tranquillità senza la principessa.
1: Ah, cominciamo bene.
0: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
1: Quale vacanza? Dobbiamo presentare il suono dei ricordi e estate.
0: Adesso?
1: Sì, adesso, perché iniziano 60 minuti di dance anni 80 e 90, freschissimi.
0: Con la principessa.
1: E il vostro Night Jay.
0: Si parte.
1: PlayStation, Game Boy e Tamagotchi.
0: Cubo di Rubik, Commodore 64 e la Polaroid.
1: Che bei ricordi con la Polaroid.
0: Questi sono gli oggetti iconici degli anni 80 e degli anni 90. Benvenuti nel suono dei ricordi playlist dalla principessa.
1: E dal vostro Night Jay.
0: Nei prossimi 30 minuti ci terranno compagnia Master Boy, Darkness, Nina, Hathaway, The Hard Concert, Mastermind DJ, Blank & Jones e Loree Williams.
1: Questi sono i nostri anni 90.
0: Tanta roba, vero?
2: You are clear to initiate power up.
3: Unlock the door.

0: Il primo pezzo che abbiamo ascoltato era di Master Boy, Love Message con Erotic Scooter, Mr. President e Fun Factory, poi Darkness in My Dreams. Ora è la volta di Nina con il brano I Dare.
1: Era il 1995.

0: There è il nome dell'album dal quale è stato estratto I There, quarta traccia cantata da Nina Gerard, nata il 10 dicembre del 1974 in Germania e che ha partecipato a progetti importanti come Captain Hollywood e Intermission. Di lei ricordiamo anche The Reason Is You, Until All Your Dreams Come True, e direi che ce ne sono tantissime altre, ma...
1: Ma se volete ascoltarne una in particolare, scrivete alla nostra infoline 342-3133-781.
0: Venite a trovarci anche sui nostri social,
1: gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi, pagina Facebook dj.nightj,
0: e date un'occhiata al sito web
2: ilsuonodeiricordi.it.
1: A questo punto cosa ascoltiamo, Nightjay?
0: A questo punto ci ascoltiamo Hathaway Fly Away, con il quale arriviamo alla metà esatta della playlist anni 90.
1: Bella.

0: Il suono dei ricordi playlist estate.
1: Estate.
0: La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.
1: Con la principessa.
0: Con la principessa, il vostro Night J.
1: Il vostro.

Get the Power è il secondo pezzo del progetto The Hard Concert di Pieradis Rossini. Il primo fu Rhythm is Hard del 93, l'anno successivo, il 94, fu il momento in cui uscì questo pezzo ed ebbe un buon riscontro nelle discoteche. Sì, perché una volta era così, radio e locali facevano la tendenza. Ora invece ci sono questi aggregatori musicali che ti propongono canzoni da un algoritmo. Beh, insomma, un po' diverso dalla playlist del suono dei ricordi, che è fatta da gente vera.

Signum Remix per il brano After Love di Piet Blanc e Jasper Jones. In una parola, i due DJ che hanno riempito i locali, le dance floor, con i loro remix anni 80 e 90. L'anno di uscita di questo pezzo fu il 1999, giusto per quello di cui si occupa il Suono dei Ricordi playlist, perché lo sapete, facciamo anni 80 e 90, ora anche con Lori Williams, I Keep Loving You.

0: usiamo il cubo di Rubik che non sono mai riuscito a ultimare e spegniamo il Commodore 64.
1: Non dobbiamo distrarci perché inizia la playlist anni 80.
0: Anche perché abbiamo nomi importantissimi come Erasure, Bronski Beat, Whitney Houston, Pia Zadora, Herbie Hancock, Rocksteady Crew, The Fix and the Lightning Seeds.
1: Tutti magistralmente presentati dal vostro Nate J, ma soprattutto dalla vostra principessa.
0: Iniziamo con Erasure e il pezzo dal titolo Chains of Love.
1: Catene d'amore.
2: Il suono dei ricordi playlist.

0: Libero da vincoli, senza restrizioni. Questa è la versione che abbiamo ascoltato, Unfettered Remix del brano Chains of Love di Erasure. Ma adesso abbiamo un altro remix dei Free Max, che nel 2003 hanno rifatto un brano che sicuramente avete riconosciuto, perché è Small Town Boy di Bronski Beat. Questo e molto altro è il suono dei ricordi playlist,
1: che vi presenta la voce in falsetto di Jimmy Somerville.

1987, un anno sicuramente stupendo per Whitney Elizabeth Houston, o semplicemente Whitney, nata il 9 agosto del 1963 a Newark, nel New Jersey, e scomparsa l'11 febbraio del 2012 a Los Angeles, precisamente a Beverly Hills, quel quartiere piuttosto famoso delle star sia cinematografiche che musicali, dove un appartamento costa più o meno come un pianeta.

Lei si chiama Pia Zadora, il brano invece Dance Out of My Head, nella versione remix non possiamo farcela mancare, Dress Down Mix, ma adesso ci aspettano Herbie Hancock e Rock City Crew con Rocket e Hey You rispettivamente, e mixati in maniera fantastica qui al Megamix Sound Studio.

0: Abbiamo gustato tre mixati, uno più bello dell'altro, Herbie Hancock, Rocksteady Crew e infine questi The Fix con Secret Separation, che preannuncia la conclusione della playlist anni 80. Ancora un pezzo da ascoltare ed è proprio quello che abbiamo in sottofondo.
1: The Lightning Seeds, Pure. No.

0: Dai Jay.
1: Dimmi Luca.
0: Il brano è terminato?
1: Ops.
2: Dai.
1: Ed è terminata anche la puntata.
2: Non è possibile.
1: Ciao dal vostro Night Jay.
2: E dalla principessa. This is the song of memories with Night Jay.
3: Avete ascoltato il suono dei ricordi playlist estate?
1: Concludiamo?
3: Adesso siete liberi di andare a fare
4: da Villa Urbana.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
15: No.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Ehi, Bugs!
18: Che succede, amico?
17: Parla del film!
18: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
17: E adesso?
18: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
17: Due biglietti e 8 popcorn!
18: Esagerato come sempre.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
19: È venerdì 11 settembre 2026. La Chiesa ricorda i santi Proto e Giacinto. La luna calante è vicinissima all'essere nuova e il proverbio del giorno, non c'è pane senza pena, racconta come per molte persone procurarsi l'indispensabile per vivere costi grande fatica. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1800 a Napoli veniva giustiziata Luisa Sanfelice, la gentildonna che involontariamente aveva fatto fallire una congiura contro la Repubblica Partenopea. Nel 1802, con l'incorporazione del suo esercito in quello francese, il Piemonte veniva cancellato dalle cartine politiche d'Europa e annesso alla Francia. Nel 1918 nasceva la Confederazione Italiana dei Lavoratori, l'organizzazione sindacale cattolica che 30 anni dopo sarebbe diventata CISL. Nel 1960 una grande cerimonia a Roma chiudeva la 17ª edizione delle Olimpiadi Moderne. E nel 1961 veniva fondato in Svizzera il WWF, il Fondo Mondiale per la Natura. 60 anni fa, nel 1966, a Monza Giacomo Agostini vinceva il titolo mondiale di motociclismo classe 500 con una gara di anticipo, mentre a Sassari avveniva la rocambolesca evasione del bandito Graziano Mesina, che aveva scalato un muro di 7 metri, lanciandosi poi sulla sottostante via Roma. Nel 1978 entrava in vigore il ticket sui medicinali, introdotto per ridurre prescrizioni anomale e risparmiare 100 miliardi di lire di spesa pubblica. 25 anni fa, nel 2001, due aerei dirottati venivano lanciati contro le Torri Gemelle di New York. Un altro si abbatteva sul Pentagono. Rivendicato da Osama Bin Laden, era il più grave attacco terroristico nella storia statunitense. E nel 2022 la nazionale italiana di pallavolo, battendo in finale la Polonia per 3-1, vinceva per la quarta volta il titolo mondiale a 24 anni dal precedente. Sono nati l'11 settembre, nel 1816 l'ottico e imprenditore Carl Zeiss, nel 1930 l'attore Renzo Montagnani, nel 1933 il tennista Nicola Pietrangeli, e nel 1937 Paola Ruffo di Calabria, regina consorte del Belgio dal 1993 al 2013. Nascevano oggi anche il regista Brian De Palma nel 1940, i cantanti Donatello nel 1947 e Pupo nel 1955, il velista Francesco De Angelis nel 1960, l'imprenditore Pietro Ferrero nel 1963, il musicista e cantante Moby nel 1965 e l'attrice e cantante Matilda De Angelis, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per l'11 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Exclusive Dance Chart.
13: Exclusive Dance Chart.
14: Signore e signori, ben ritrovati con un nuovo viaggio nel mondo della Exclusive Dance Chart, la classifica dance, 15 tracce, le più forti, presenti ogni settimana su questa fantastica radio. Io sono Max Martinelli, al Mix and Play con me Paolo Mariani e Isa BDJ. Secondo appuntamento, settembre 2026.
15: Lascia la chart questa settimana.
14: Ci hanno fatto davvero tanta compagnia, BB Rex e David Guetta con Sad Girl, Show Belly, uscita.

0: show più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Magia Dance nel vecchio podio della Exclusive. Alla numero 3 si piazzavano i The Bausa con Magnetic. In seconda non mollavano la presa gli Another con Talk to You. Sono di casa come disco più forte, Ugel, gli Ultranate e i Male Angel in I Move.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Tante novità ci aspettano in questo nuovo cammino della Exclusive Dance Chart. Numero 15, eccola, la prima novità della settimana. Benny Benassi, I Passion, e la voce accattivante di Sandy Chambers nella nuova hit Illusion. Nuova

coinvolgere nella sua nuova hit My Chico personaggi come Jason Derulo. Tante versioni per un pezzo dalle belle emozioni. My Chico.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Exclusive Italian style.
2: Suona su Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

che si è unita al cantautore multiplatino e nominato ai Grammy Khalid. La loro nuova hit, Hey Dive Into Me, disco bollente, qui si balla, bella gente, Exclusive Dance Chart, numero 10. Sweet.

0: protagonisti di questa prima parte alla Exclusive, Benny Benassi, DJ Goya, The Bowser, Topic, Alok, in Eugenia. Adesso vi porto a spasso nel tempo, c'è il Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La nostra macchina del tempo questa settimana ci porta negli anni 2000 con gli ATC, Touch of Glass. Da una cover riadattata del brano russo Pesenka, i Touch of Glass pubblicavano Around the World, La La La, super hit, super

0: Andiamo in box, piccolo cambio e si riparte con la Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.
2: Exclusive Dance Chart. Balza in the box.

secondo appuntamento settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Riprendiamo così la nostra scalata della Mount Dance Nazionale. Number 7, inamovibile la hit degli Another, Tall to You. Non ne vuole proprio sapere di abbandonarci, del resto è energia pura. La musica degli olandesi ci cattura. Numero 7.

si sale in chart, ne abbiamo due, back to back. Altra fiammata per la numero 6, un bel canto d'amore che emoziona l'ascoltatore. Protagonisti Angelina Mango e Marco Mengoni. E in quinta fate attenzioni perché qui si balla e si canta. E certo che ti passa, un pilastro della dance pop come Miss Madonna e Dance Theory firmano la number 5. Back to back.

la quinta anche, ecco la numero 4. E rieccoci in super salita. Novità con il duo house olandese degli Another. Silver Line è una bella hit. Hanno scelto in voce la cantante statunitense Emily Warren perché questa traccia è davvero vibrante. È una traccia scintillante. Numero

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound and the word Dance Chart.
2: Italian suona style. Su Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound and the word Italian style.

più basso, una canzone che ti regala tanta energia perché ti rapisce e ti porta via. Nuovo look per una old hit, quella di Robin S, la ricordate? Show Me Love. L'artista LB1 ce l'ha confezionata come

Chart. In questa seconda parte ci siamo divertiti con gli Another, Madonna, Help Me One, Ira Star, Peggy Goo. Arriva il pezzo più forte, arriva la numero uno. Number one. Ma c'è poco da fare, si confermano number one con lo slogan "Come noi non c'è nessuno", Ugel, Ultranate e Imala Angel. I'm moving to the sun, domina tutti, number one.

0: ragazzi, beh, il prossimo appuntamento vi aspetto per un altro grande step con la Exclusive Dance Chart. Stessa ora, stessa stazione. Exclusive Dance Chart, la tua chart da campione. Alla prossima, belli, da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa, ci sentiamo presto. Vi voglio bene. Exclusive Dance Chart.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora buon pomeriggio, bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: l'addio a Emma Bonino, ci ha insegnato che la dignità della politica non sta nel potere, la ricorda il leader di Più Europa Maggi. Ci saranno i funerali di Stato, fa sapere Meloni, esequie solenni anche per l'ex ministro Raffaele Costa, morto a 90 anni. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle, Trump, non dimenticheremo, per questo combattiamo. Champions League tra delusioni e prime volte il bilancio delle italiane dopo la prima giornata.
1: Giornale Radio News.
2: Ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Alessio Galea, Laura Carchidi e per lo sport Lorenzo Villanetti. La Presidente del Consiglio Meloni annuncia i funerali di Stato per Emma Bonino, storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa, morta questa mattina a Roma a 78 anni. Cordoglio unanime dal mondo politico e istituzionale, ha impresso un segno nella vita della Repubblica con un impegno tenace e coerente, il messaggio del Presidente Mattarella. In politica per mezzo secolo Bonino ha legato il suo nome alle battaglie per l'aborto, il divorzio, i diritti civili e contro la pena di morte. Lo scorso 7 settembre era stata ricoverata in ospedale per una crisi respiratoria. Il ricordo del segretario di Più Europa Riccardo Maggi, che aveva chiesto a Palazzo Chigi le esequie solenni.
3: Un dolore immenso, una perdita, anche un vuoto straordinario. Una delle cose che abbiamo imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, non deriva dal potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare. Questo è quello che faremo, continueremo a fare sapendo di averla al nostro fianco. Emma Bonino è stata una figura delle istituzioni, una donna delle istituzioni, insieme di lotta popolare per i diritti di tutti, per le conquiste sul terreno delle libertà individuali, per le più grandi conquiste che questo paese abbia mai avuto.
2: E il Consiglio dei Ministri lunedì delibererà anche i funerali di Stato per l'ex ministro Raffaele Costa, scomparso a 90 anni, eletto in Parlamento per la prima volta nel 76 col Partito Liberale Italiano, del quale sarebbe stato l'ultimo segretario nazionale negli anni 90, fu 4 volte ministro nei governi Amato, Ciampi e Berlusconi. 25 anni dopo l'11 settembre, New York e gli Stati Uniti commemorano le quasi 3.000 vittime degli attentati terroristici del 2001. A Ground Zero è in corso il momento più solenne, la lettura dei nomi di tutte le vittime. Presenti il vicepresidente Vance e i 4 ex presidenti viventi Bush, Biden, Obama e Clinton. L'attuale presidente Trump sta invece partecipando alla cerimonia commemorativa al Pentagono. Noi non dimenticheremo, per questo combattiamo oggi, ha detto nel suo discorso, in cui ha aggiunto: siamo stati tutti vittime degli attacchi dell'11 settembre. E a New York, Ground Zero, quest'anno un nuovo minuto di silenzio sarà osservato alla fine della cerimonia, un momento solenne dedicato alle migliaia di persone che negli ultimi 25 anni sono morte a causa del cancro e di altre malattie causate dall'esposizione alle ceneri e alle macerie tossiche del World Trade Center. Emergenza sangue nel Lazio, in Campania e Sicilia. L'estate e il gran caldo hanno ridotto le donazioni, mettendo a rischio interventi e terapie. Per questo ADN Cronos, in collaborazione con Avis, ha organizzato una giornata di raccolta sangue straordinaria che si è svolta ieri davanti alla sua sede romana. Presenti anche il ministro della Salute Schillace e il presidente della Regione Lazio Rocca.
4: Senza sangue non si opera. È l'allarme rilanciato al rientro delle vacanze estive dalle principali strutture sanitarie di Roma insieme al Centro Nazionale Sangue. Nei mesi di luglio e agosto, infatti, le alte temperature e le partenze per le ferie hanno causato un calo delle donazioni a fronte di una richiesta maggiore del solito, in particolare nel Lazio, in Campania e Sicilia. Per dare una risposta concreta a questa criticità, il gruppo ADN Cronos, con il supporto del Ministero della Salute, ha deciso di scendere in campo al fianco di Avis Roma e del Centro Nazionale Sangue, organizzando una raccolta straordinaria davanti alla sua sede nel quartiere romano di Trastevere. Tante le persone che passando si sono fermate a dare il loro contributo. Donare sangue vuol dire donare vita, ha detto il Ministro della Salute Schillaci. All'iniziativa ha partecipato anche il Presidente della Regione Lazio Rocca.
5: Questo è un gesto di generosità di cui tutti dovrebbero essere consapevoli, perché il sangue è un elemento essenziale, è la vita. Ecco perché è importante che i cittadini prendano questa consapevolezza e donino liberamente.
4: La generosità dei cittadini è forte, ma la vera sfida resta la continuità, avvertito però il presidente dell'Avis Roma, Daniele Fortuna.
6: Quello che a noi serve e dà continuità a questo sistema è ripetere la donazione sangue.
4: Nel 2025 sono stati più di 1,6 milioni gli italiani che hanno donato il sangue. Per Giornale Radio, Laura Carchini.
2: Altre vittime civili nel fuoco incrociato russo-ucraino. Mosca riferisce di almeno 2 morti oggi in raid di Kiev nella regione russa di Kula, altri 4 nelle regioni di Donetsk e Zaporizhia, su cui rivendica al contempo altri passi avanti dell'artiglieria. 9 i decessi denunciati dall'Ucraina per attacchi russi su vari quadranti, incluse Kiev e Dnipro. Il commissario europeo alla difesa Kubilius intanto annuncia il via libera a nuove forniture militari da 6,1 miliardi per Kiev. Il presidente russo Putin è invece a Delhi per il vertice dei BRICS, dove è intervenuto anche il presidente iraniano Pezeshkian. Al centro dei lavori una più forte cooperazione economica anche per far fronte agli squilibri geopolitici. Concludiamo con il calcio. Si è chiusa con la splendida vittoria ieri del Como sull'Lipsia, la prima giornata di Champions League delle 4 italiane coinvolte. Oltre ai lariani, la Roma non è andata oltre il pari in casa del Fenerbahce, mentre Napoli e Inter sono uscite sconfitte dai big match contro Arsenal e Real Madrid.
7: Quel ramo del lago di Como che volge al Sinigallia ha la casacca azzurra e lo spirito di Fabregas, ha abbracciato per la prima volta nella sua storia la Champions League. Un esordio da sogno per il Lariani, a cannone sui tedeschi dell'Ipsia per 4-1. Parola al mister spagnolo.
8: È stata una serata storica per la società, per il club, per tutta la gente. Tra 10 anni, 20 anni, tutti, dove era quando abbiamo vinto la prima partita?
7: Una notte storica, appunto, e un addio non ai monti, triste come quello della ben nota Lucia, ma a quella definizione di favola che ormai al Como sta strettissima. Un calcio simile a quello di Nico Pazzi e compagni lo hanno messo in mostra anche Roma e Inter. Nonostante l'1-1 e il 2-1 rimediati fuori casa contro Fenerbahce e Real Madrid, giallorossi e nerazzurri hanno controllato per lunghi tratti le loro partite, rendendo soddisfatti sia Gasperini che Chivu, ottimisti per il futuro. Nota stonata, il Napoli di Allegri, messo alle corde, nonostante l'orgoglio, dalla qualità e dalla pressione dell'Arsenal, che l'ha spuntata per 1-0 solamente dopo 75 minuti e 25 tiri. Archiviata la prima giornata, si ripartirà il 13 ottobre in programma Inter-Bruges, Villarreal-Napoli, Feyenoord-Como e Roma-Real Madrid. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Ed è tutto per il notiziario di Giornale
9: Radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
11: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
12: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
13: A me importa.
14: Coyote vs Acme!
15: L'idiota!
14: Al cinema dal 2 settembre!
16: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
17: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
18: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
17: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
19: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
20: Amiche per la vita!
17: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai, a settembre
22: siamo streghe.
21: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
21: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
22: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
21: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
24: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
25: Un mare di emozioni sulle onde dei più belli d'Italia. Rieccola la selezione di Max Martinelli. Ciao belli.

0: 10.
1: Laura Pausini apre la nostra speciale classifica alla numero 10 con una reinterpretazione di una old song di Raff del 1991, versione riarrangiata per Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Che vuoto?

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Posizione numero 9, qui si canta la crescita con Ariete e Angelina Mango. Ecco la storia di due bambine che si accorgono di essere cresciute e ricordano di quanto sia importante saper sorridere e soprattutto riconoscere le giornate storte, quelle possono capitare. Che bella vita, numero 9.

0: che bella vita.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Numero 8, ecco il bravissimo Rove in collaborazione con Maddy Fingers. Come regalo di fine estate per i suoi fan e non solo, ci delizia del singolo Per te Follow the Sun, un invito a seguire il proprio istinto anche quando ci si sente persi. Follow.

0: solo i più belli d'Italia suonano il giusto mix di successi del momento.
1: Tra sincerità, ironia e provocazione, Carmela Di Cioffi affronta uno dei temi più universali di sempre, il tradimento. Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Secondo appuntamento, settembre 2026, con i più belli d'Italia. In settima, sprizza di energia positiva, Francesco Gabbani. Ascoltare la sua Summer Funk è sempre un piacere.

0: fuck.
1: I più belli d'Italia
2: con Max Martinelli.
1: Ed ecco adesso un brano che ha la capacità di trasformare la quotidianità in un racconto di emozioni, fragilità e consapevolezza. Loro sono Julie e Bresh in Serenamente.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e puoi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: In sesta il concetto è molto chiaro, in un rapporto è difficile davvero comprendersi se si parlano due lingue diverse. Super Hit con i Pinguini Tattici Nucleari e la loro Sorry, scusa, lo sento.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, i più belli.
0: Mike Jockey, Max Martinelli. Tra le prime 5 della classe, spazio al grande Luciano Ligabue. La sua Qualcosa per te parla di quello che rimane quando le persone cambiano posto nella nostra vita. Posizione numero 5.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Bruno Risas, Di Martino e Gianna Nannini hanno scritto insieme Meraviglioso errore. Un amore imperfetto, dal forte effetto. In rotazione, ai più belli d'Italia. Novità.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, i più belli.
0: Secondo appuntamento settembre 2026 con i più belli d'Italia. E in quarta vanno forte Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. La Hit Goya.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Wow, che ventata di freschezza che arriva alla numero 3 dei più belli. C'è Noemi in Tu cosa fai stasera? Stare con te.

Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. Numero 2. Posti alti per Sei Febbresh. A noi piace sempre sentire parlare d'amore e tutto si completa quando guardo i tuoi occhi e vedo il giusto colore. Numero 2. Parlare d'amore.

0: Questa settimana i più belli: Laura Pausini, Ariete, Angelina Mango, Rove, Francesco Gabbani, Ligabue, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, Noemi, Safe, Bresh.
1: La numero uno.
0: Numero uno, c'è Tommaso Paradiso che in prima felice con un gran sorriso ci delizia con Agitare Coca-Cola, la più bella dei più belli d'Italia.

0: Chart. Benvenuti nella Viral Shot Chart, il programma che seleziona i brani più interessanti del momento. Silvia Dini ti condurrà alla scoperta di pezzi fantastici, emozionanti e sorprendenti. Ogni puntata viaggerai tra le stelle della musica più bella di ogni tempo.
1: Benvenuti e benvenuti a una nuova straordinaria, strabiliante, spaziale puntata della Viral Shaz Chart. Insieme alla sottoscritta Silvia Dini, oggi viaggeremo nell'universo dei brani più cercati sulle piattaforme social e su Shazam, a caccia di hit del momento ma anche del passato, i grandi capolavori. E in questa scaletta passeremo da atmosfere minimal e un po' new wave fino a produzioni pop futuristiche. Siamo pronti a scoprire segreti e aneddoti incredibili dei nostri brani preferiti? Mettiamoci comodi, si parte! Cominciamo con un'atmosfera soffusa, luci basse, quella giusta dose di eleganza e una voce calda che sembra fatta apposta per un invito a cui è impossibile dire no. Un pop soul morbido, sofisticato, perfetto per fare da colonna sonora a un incontro speciale. Se l'invito è quello di non andare via e rimanere insieme fino al mattino, la risposta non può che essere questa: Billy Ocean con Stay the Night.

Proseguiamo con la nostra Viral Shazz Chart. Questa selezione ci porta chitarre, tastiere e ombre elettroniche che tessono una trama inquieta. Ma non fermiamoci alle apparenze. Qui il mare, perché di questo si parla, non è una semplice cartolina estiva, ma è un viaggio profondo nell'identità e in quelle risposte, anzi in quelle domande che ci poniamo da giovani. Dal capolavoro concettuale Quadrofenia ci immergiamo nel rock narrativo e potente di una band leggendaria. Sulla spiaggia dell'anima arrivano loro, The Who con Sea and Sand.

Alziamo il tiro. Sta per arrivare un messaggio potente, politico e schierato apertamente contro la violenza. Troviamo la piazza, il coro, l'unione delle folle e delle grandi idee attraverso la forza del rock più viscerale ed epico. Uno sguardo teso in avanti, dritto verso il domani. L'impegno e le chitarre taglienti sono quelle degli U2 e questa è la loro Song of the Future.

Il nostro viaggio prosegue e stiamo pronti a farci prendere da un basso elastico solare con una spinta reggae che fa subito venire il sorriso in faccia, ma senza spegnere il cervello. Il brano che stiamo per ascoltare è un omaggio luminoso allo spirito immortale di Bob Marley e alla musica intesa come festa collettiva, firmato da un genio assoluto delle note. Vibrazioni positive al massimo livello con Stevie Wonder in Master.

0: Stai ascoltando Viral Chat Chart. Le stelle della musica brillano con Silvia Dini.
1: Proseguiamo con la nostra Viral Chat Chart. In questa selezione sta per arrivare a una situazione molto riconoscibile. A metà fra amicizia e amore, scegliamo una condizione che non crei problemi. You have got a friend. Significa hai un amico, semplice, diretto e per una volta senza complicazioni sentimentali. Entriamo nella canzone d'autore americana più classica. Una chitarra gentile, una bella melodia limpida e un messaggio caldo di amicizia, di presenza. È un folk pop senza effetti speciali, ma tanta sostanza. Lui è James Taylor con You Have Got a Friend.

questa tappa del nostro viaggio spaziale che ci propone la Vairashad Chart è decisamente poco turistica. Va presa con cautela perché dietro un sorriso impeccabile e un'eleganza pop rock eccezionale si nasconde una frecciata sentimentale indirizzata ad un uomo troppo pieno di sé. La firma è quella di Carly Simon e il brano è You Are So Vain.

0: Angolo Discovery.
1: Eccoci giunti all'incirca la metà del nostro viaggio intergalattico fra le belle canzoni di ogni epoca. Qui c'è Cupido, non bussa alla porta. Entra a sorpresa o di nascosto e ci travolge, portando con sé un amore che in questo caso è straniero e anche un pochino inquietante. Synth pop gelido e magnetico, dominato da una voce ipnotica di una front woman straordinaria. Un mix di fascino e di tensione, targato Eurythmics. Ed ecco, Love is a Stranger.

Ci aspetta adesso un brano con una promessa, una richiesta disperata, una situazione in cui forse tutti, o almeno molti, si sono ritrovati almeno una volta nella vita. Siamo nel cuore pulsante delle ballate soft rock più intense di sempre, con questi archi avvolgenti, fiati dosati al millimetro e una supplica di non voltare le spalle proprio mentre la porta sta per chiudersi. L'atmosfera è di velluto, ma il cuore trema. Ci emozioniamo con i Chicago e la splendida If You Leave Me Now.

0: Viral Shot Chart. Un viaggio sempre nuovo all'interno della musica. Con Silvia Dini.
1: Faremo la conoscenza di due ragazzi qualunque, Tommy e Gina. Pochi soldi in tasca, tanta fatica per arrivare a fine mese, ma una speranza incrollabile a cui aggrapparsi per andare avanti. Sul palco salgono i Bon Jovi con Living on a Prayer.

Il prossimo brano va ascoltato a occhi chiusi, a meno che non stiate guidando, e immaginando il finestrino abbassato, un ritmo rilassato che entra nelle vene e un pieno di vitamina a portata di radio. Non serve spiegare nulla, basta lasciarsi trasportare da questo brano a metà fra il pop e il reggae. È un vero e proprio inno alla spensieratezza e pieno di vibrazioni positive. Loro sono i

0: In the Spotlight.
1: Ed eccoci all'angolo del brano Sotto i riflettori. È un brano molto vintage. La genesi di questo pezzo che stiamo per ascoltare è incredibile. Lo scrisse inizialmente Bruce Springsteen, ma è stata un'altra formazione a stravolgerlo e a trasformarlo in un trionfo di progressive rock, molto radiofonico e molto travolgente, capace persino di superare l'originale. Energia pura che ci lascerà letteralmente accecati, abbagliati dalla luce. Ascoltiamo la versione definitiva della Manfred Mansell Hurt Band, Blinded by the Light.

0: Song of the Week.
1: E il nostro viaggio si è concluso, siamo a scoprire l'ultima canzone, La Vetta. Tutto inizia in punta di piedi con un pianoforte solitario, poi lentamente questo brano cresce, si allarga fino a diventare quel viaggio notturno su un treno della speranza che unisce tutti, anche chi dice di non averlo mai sentito. Energia che esplode nel finale e un consiglio fondamentale: non smettere mai di credere nei sogni. Accendiamo i motori e spingiamoci avanti con la fantasia. Ci aiutano i Journey e Don't Stop Believin'.

0: Amiche e amici della Viral Shazoo Chart, questa puntata della nuova stagione è completata. Teniamoci pronti a ripartire, sempre qui, sempre dalla nostra radio preferita, con Silvia Dini. E nel frattempo, volume al massimo e riempiamo l'aria di tanta, tanta buona musica.
1: Avete ascoltato Viral Shazoo Chart. Con Silvia Dini, un viaggio nella galassia sonora tra le stelle della musica più belle di sempre.

1981 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtaila. Mixtaila, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

0: Let's go.
1: Ready for
0: all right. Stop. Stop. Stop. Let's go.

0: Sono le 22:55.
1: Sono anni 80.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
1: Sono le parole

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Signori e signori, ben ritrovati con un nuovo viaggio nel mondo della Exclusive Dance Chart, la classifica dance, 15 tracce, le più forti, presenti ogni settimana su questa fantastica radio. Io sono Max Martinelli, al Mix and Play con me Paolo Mariani e Isa BDJ. Secondo appuntamento, settembre 2026.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Ci hanno fatto davvero tanta compagnia Bibi Rex e David Guetta con Sad Girl, Show Belly, uscita.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Magie Dance nel vecchio podio della Exclusive. Alla numero 3 si piazzavano i The Bausa con Magnetic. In seconda non mollavano la presa gli Another con Talk to You. Sono di casa come disco più forte, Ugel, gli Ultranate e i Male Angel in I'm Moving to the Sun, vecchia numero 1 della Exclusive Dance Chart.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Tante novità ci aspettano in questo nuovo cammino della Exclusive Dance Chart. Numero 15, eccola, la prima novità della settimana. Benny Benassi, High Passion e la voce accattivante di Sandy Chambers nella nuova hit, Illusion, nuova entrata.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

si è unita al cantautore multiplatino e nominato ai Grammy Khalid. La loro nuova hit è Dive Into Me. Disco bollente, qui si balla, bella gente. Exclusive Dance Chart, numero 10. Sweetie.

ritornano, e come ritornano? In nona ritornano proprio loro, i The Bauza. Beh, c'è la giusta voglia di perdersi completamente nella musica e nel groove dei The Bauza. Fanno ambo anche qui, alla Exclusive, con un'altra nuova produzione. Il titolo è Lose Myself, number 9.

quanto sono felice perché alla numero 8 sono tornati dopo 3 anni con un brano inedito. Chi? Loro, in Eugenia, un pezzo che sa di libertà, leggerezza ed è già virale su TikTok. Senza pressioni, c'è uno scaccio spiriti sonoro a confermare che la band è da disco d'oro. Loro sono in Eugenia, Shalla.

0: protagoniste di questa prima parte alla Exclusive Benny Benassi, DJ Goya, The Bausa, Topic, Alok, In Eugenia. Adesso vi porto a spasso nel tempo, c'è il Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La nostra macchina del tempo questa settimana ci porta negli anni 2000 con gli ATC, Touch of Glass. Da una cover riadattata del brano russo Pezenka, i Touch of Glass pubblicavano Around the World, La La La, Super Hit, Super Flashback.

0: Andiamo in box, piccolo cambio e si riparte con la Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart.

secondo appuntamento settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Riprendiamo così la nostra scalata della Mount Dance Nazionale, Number 7, inamovibile la hit degli Another, Tall to You. Non ne vuole proprio sapere di abbandonarci, del resto è energia pura, la musica degli olandesi ci cattura. Numero 7.

si sale in chart, ne abbiamo due, back to back, altra fiammata per la numero 6, un bel canto d'amore che emoziona l'ascoltatore, protagonisti Angelina Mango e Marco Mengoni, e in quinta fate attenzioni perché qui si balla e si canta, certo che ti passa, un pilastro della dance pop come Miss Madonna e Dance Theory firmano la number 5, back to back.

Anche, beh, ecco la numero 4, e rieccoci in super salita. Novità con il duo house olandese degli Another. Silver Line è una bella hit. Hanno scelto in voce la cantante statunitense Emily Warren perché questa traccia è davvero vibrante. È una traccia scintillante. Numero 4.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Gradino più basso, una canzone che ti regala tanta energia perché ti rapisce e ti porta via. Nuovo look per una old hit, quella di Robin S, la ricordate, Show Me Love? L'artista LB1 ce l'ha confezionata come

Pensa alla Exclusive Dance Chart. In questa seconda parte ci siamo divertiti con gli Another, Madonna, LB1, Ira Star, Peggy Goo. Arriva il pezzo più forte, arriva la numero 1. Number 1. Ma c'è poco da fare, si confermano number 1 con lo slogan "Come noi non c'è nessuno", Ugel, Ultranate e Imale Angel. I'm moving to the sun, domina tutti. Number 1.

0: adrenalina, sorpassi. Beh, il prossimo appuntamento vi aspetto per un altro grande step con la Exclusive Dance Chart. Stessa ora, stessa stazione. Exclusive Dance Chart, la tua chart da campione. Alla prossima, belli, da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa. Ci sentiamo presto, vi voglio bene. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
0: Signori e signori, ben ritrovati con un nuovo viaggio nel mondo della Exclusive Dance Chart, la classifica dance, 15 tracce, le più forti, presenti ogni settimana su questa fantastica radio. Io sono Max Martinelli, al Mix and Play con me Paolo Mariani e Isa BDJ. Secondo appuntamento, settembre 2026.
3: Lascia la chart questa settimana.
0: Ci hanno fatto davvero tanta compagnia Bibi Rex e David Guetta con Sad Girl, Show Belly, uscita.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Magia Dance, nel vecchio podio della Exclusive. Alla numero 3 si piazzavano i The Bowser con Magnetic. In seconda non mollavano la presa gli Another con Talk to You. Sono di casa come disco più forte, Ugel, gli Ultranate e i Male Angel in I'm Moving to the Sun, vecchia numero 1 della Exclusive Dance Chart.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Tante novità ci aspettano in questo nuovo cammino della Exclusive Dance Chart. Numero 15, eccola, la prima novità della settimana. Benny Benassi, High Passion e la voce accattivante di Sandy Chambers nella nuova hit, Illusion, nuova entrata.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

si è unita al cantautore multiplatino e nominato ai Grammy Khalid. La loro nuova hit è Dive Into Me. Disco bollente, qui si balla, bella gente. Exclusive Dance Chart, numero 10. Sweet.

volte ritornano, e come ritornano? In nona ritornano proprio loro, i The Bauza. Beh, c'è la giusta voglia di perdersi completamente nella musica e nel groove dei The Bauza. Fanno ambo anche qui alla Exclusive con un'altra nuova produzione. Il titolo è Lose Myself, Number 9.

0: protagonisti di questa prima parte alla Exclusive Benny Benassi, DJ Goya, The Bowser, Topic, Alok, Inugenea. Adesso vi porto a spasso nel tempo, c'è il Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La nostra macchina del tempo questa settimana ci porta negli anni 2000 con gli ATC, i Touch of Glass. Da una cover riadattata del brano russo Pesenka, i Touch of Glass pubblicavano Around the World, La La La, Super Hit, Super Flash.

0: Andiamo ai box, piccolo cambio e si riparte con la Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Exclusive Dance Chart.
3: Falsa in the box.
0: L'abbiamo cantata, straballata durante l'estate 2026. Samurai J ci regala Flamenco Paranoia.

0: işte.
1: Secondo appuntamento settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Riprendiamo così la nostra scalata della Mount Dance Nazionale. Number 7, inamovibile la hit degli Another, Talk to You. Non ne vuole proprio sapere di abbandonarci. Del resto è energia pura. La musica degli olandesi ci cattura. Numero 7.

si sale in chart, ne abbiamo due, back to back. Altra fiammata per la numero 6, un bel canto d'amore che emoziona l'ascoltatore. Protagonisti Angelina Mango e Marco Mengoni. E in quinta fate attenzioni perché qui si balla e si canta. Certo che ti passa. Un pilastro della dance pop come Miss Madonna e Dance Theory firmano la number 5. Back to back.

Che, beh, ecco la numero 4, e rieccoci in super salita. Novità con il duo house olandese degli Another. Silver Line è una bella hit. Hanno scelto in voce la cantante statunitense Emily Warren perché questa traccia è davvero vibrante. È una traccia scintillante. Numero 4.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Gradino più basso, una canzone che ti regala tanta energia perché ti rapisce e ti porta via. Nuovo look per una old hit, quella di Robin S, la ricordate, Show Me Love? L'artista LB1 ce l'ha confezionata come I

Sala Exclusive Dance Chart. In questa seconda parte ci siamo divertiti con gli Another, Madonna, Help Me One, Ira Star, Peggy Goo. Arriva il pezzo più forte, arriva la numero uno. Ma c'è poco da fare, si confermano number one con lo slogan "Come noi non c'è nessuno", Ugel, Ultranate e Imala Angel. I'm moving to the sun, domina tutti. Number one, esclusivo.

0: Adrenalina, sorpassi. Beh, il prossimo appuntamento vi aspetto per un altro grande step con la Exclusive Dance Chart. Stessa ora, stessa stazione. Exclusive Dance Chart, la tua chart da campione. Alla prossima, belli, da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa. Ci sentiamo presto, vi voglio bene. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua